telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Mondo Radio, una radio per tutti. Per tutti.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre

La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere. It's gonna

6070 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 6070 Classics. Solo su Mondo Radio.

Radio, due stili diversi, Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: La tua musica.
1: La tua musica.
0: Le tue richieste. Le tue canzoni preferite con SMS e WhatsApp al 380 20 20 029.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

tanta musica, non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Cielo grigio su, solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano. Lo ha annunciato il primo ministro del Pakistan, Sharif, in un messaggio su X. La cerimonia ufficiale di firma si terrà venerdì 19 giugno in Svizzera. Una sezione dell'accordo tra Washington e Teheran prevede che il passaggio delle navi nello stretto di Hormuz senza costi sia solo per 60 giorni. Gli Stati Uniti invece si aspettano che lo stretto riapra senza pedaggi imposti dall'Iran, lo ha detto il vicepresidente J.D. Vance in un'intervista a CNBC. Il presidente americano Donald Trump, arrivato a Devian per il G7, ha ribadito che da venerdì Hormuz sarà completamente aperto. Tornato in conferenza stampa dopo 3 mesi, il premier israeliano Netanyahu ha difeso le azioni di guerra contro Teheran, affermando che è stata eliminata una minaccia esistenziale, ma che la lotta non è finita. L'Unione Europea ha avviato ufficialmente i negoziati di adesione con l'Ucraina. Nella riunione a Lussemburgo è stato aperto il primo cluster, quello dei fondamentali, un via libera bloccato a lungo dall'opposizione di Budapest. Marilena Rouna, a nome della presidenza di turno dell'Unione Europea, l'ha definita una giornata storica per l'Ucraina e per l'Europa. Poi ha spiegato: l'apertura del primo cluster segna una tappa fondamentale nel processo di adesione dell'Ucraina e nell'impegno dell'Unione Europea a favore di un continente unito, pacifico e democratico. Ora la cronaca. È stato condannato a 16 anni di carcere il giovane che, ancora quindicenne, il 14 maggio 2025 aveva strangolato e ucciso l'ex vicina di casa, l'82enne Teresa Emma Meneghetti, a Milano. Lo ha deciso il tribunale per i minorenni del capoluogo lombardo nel processo sull'omicidio della donna che avvenne nel suo appartamento in via Verro, un palazzo dove il giovane aveva abitato con la madre tempo prima. La procura per i minori aveva chiesto 18 anni. Foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti offese sessiste. L'ATM, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, sta indagando sul caso di messaggi misogini e volgari che si scambiavano alcuni autisti, diffondendo foto di alcune passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Il caso, sollevato da una passeggera che, seduta accanto ad un autista in pausa, si è accorta di ciò che scorreva sul suo telefono. La procura, verso l'apertura di un fascicolo. ATM ha attivato verifiche e promette linea dura con chi è coinvolto. Il sindaco Sala auspica provvedimenti severi. Il calcio, un esordio inaspettato. La debuttante al mondiale Capoverde resiste e inchioda la Spagna in un incredibile 0-0. Niente goleada per i campioni d'Europa, che non riescono a bucare il muro dell'eroico portiere del team africano Vosinha. Nel secondo tempo, De La Fuente fa entrare in campo il gioiello del Barcellona, il 19enne Jamal, al suo debutto mondiale, che però non riesce a fare la differenza. L'Egitto pareggia col Belgio 1-1, stesso risultato tra Arabia Saudita e Uruguay. Pareggio anche per Iran e Nuova Zelanda, in questo caso però finisce 2-2. Oggi alle 21, ora italiana, Francia-Senegal. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Va ora in onda Buongiorno Salento.

Eccoci qui, buongiorno Salento, 7-5 minuti, un saluto da Davide Ruberto, questo è Mondo Radio Tutti Frutti, come ogni mattina siamo qui con voi per raccontarvi il Salento, raccontarvi quello che accade sul nostro territorio. Un'ora sarà dedicata all'informazione, alle notizie sul territorio appunto pugliese e leccese, poi le curiosità dell'almanacco e alle 9.30 la rassegna stampa nazionale e locale. Nel mezzo c'è tanta buona musica, se vi va di richiedere un brano potete farlo, basta scriverci al 380 20 20 029. Io direi di partire subito, il primo brano è già pronto e serve per omaggiare un grande artista, Gino Vannelli, che oggi compie 73 anni, è nato infatti il 16 giugno 1952, abbiamo deciso di partire proprio con lui questa puntata odierna. Questa è Black Cars, uno dei più grandi successi di Gino Vannelli, e il Buongiorno Salento comincia proprio così.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
7: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
8: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Notizie più importanti di giornata, apriamo con i processi. Il matricida di Racale non è più in carcere, si tratta di Filippo Magni, omicida reo confesso di Teresa Sommario, che è stato trasferito in una CRAP, in una comunità riabilitativa. Il provvedimento è stato adottato dal giudice subito dopo l'udienza che si è tenuta nei giorni scorsi. L'assassino, a distanza di quasi un anno, si lascia alle spalle il carcere di Borgo San Nicola. Sul provvedimento del giudice avranno avuto un peso specifico le condizioni psicofisiche dello studente di economia all'Università La Sapienza, che è stato ritenuto parzialmente incapace di intendere e di volere in quei momenti in cui il 22enne uccideva la madre con almeno 5 colpi di accetta nell'abitazione di famiglia. Possibile sbarco di migranti con una barca a vela ritrovata a Porto Selvaggio. Il mezzo nautico di una dozzina di metri, forse proveniente dalla Turchia, era nascosto tra le scogliere nei pressi di Torre Uruzzo con tracce di cibo a bordo. Scattano dunque i controlli nell'entroterra a 8 mesi dall'ultimo arrivo di migranti registrato nel Salento. La barca era ben ommergiata con funi in un tratto di costa strapiombo sul mare tra Torre Uruzzo e Torre dell'Alto, in un punto che rende difficile l'avvistamento, che è stato effettuato nelle scorse ore. Adesso si indaga per stabilire cosa sia accaduto. Trascinati dalle correnti, in balia delle onde, ma momenti di paura per due fratellini salvati da due bagnini. La vicenda arriva da Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, dove ieri mattina due fratelli di 13 e 8 anni, originari di Lizzanello, mentre stavano facendo il bagno in mare, sono stati portati oltre la linea di sicurezza delle acque. Due bagnini di un lido vicino si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono precipitati in mare, riuscendo a portarli in salvo. La tredicenne aveva perso i sensi, sono intervenuti anche i sanitari del 118, la bimba per fortuna ha poi ripreso conoscenza ed è in buone condizioni. Entrambi i piccoli sono stati poi monitorati dal personale sanitario.

Ancora cronaca, c'è stata una rapina in una casa a Copertino, agito nel cuore della notte pensando che in casa non ci fosse nessuno, invece c'era la proprietaria che si è ritrovata davanti un malvivente che sotto minaccia l'ha costretta a consegnargli denaro e quanto altro riteneva possa avere valore. Accaduto a Copertino in via Sicilia, dove la vittima di un furto in realtà ha subito una vera e propria rapina tra le mura domestiche, ed è una donna di 70 anni che si è ritrovata davanti appunto ad un malvivente che ha chiesto denaro e monili in oro. La settantenne ha consegnato quanto aveva con sé, una settantina di euro e alcuni oggetti di bigiotteria. L'autore del gesto si è poi dileguato rapidamente, facendo perdere le tracce. Adesso i carabinieri stanno indagando per risalire al responsabile. Veniamo invece agli incidenti, scontro tra due auto sulla provinciale 55 Matino-Ottaviano, incidente che si è verificato ieri mattina e ha coinvolto un Alfa 147 e una Citroen C3. Ad avere la peggio i due occupanti della Citroen, soccorsi dal personale del 118 e trasferiti in ospedale a Gallipoli. Conseguenze meno gravi per i due occupanti dell'Alfa, medicati sul posto. Sul luogo dell'incidente sono intervenute due ambulanze e ovviamente i carabinieri che indagano sulla dinamica e sulle eventuali responsabilità. Un altro incidente stradale si è verificato ieri nel pomeriggio nel territorio di Specchia. L'impatto è avvenuto all'intersezione tra le provinciali 374 e 75, un sinistro che ha visto coinvolte due auto, un Alfa Romeo 159 e una Ford Focus, a bordo delle quali viaggiavano in tutto tre persone. A causa dell'urto violento uno dei due mezzi si è ribaltato. Ad avere la peggio i due occupanti dell'Alfa, due anziani fratelli originari di Casarano, entrambi hanno riportato traumi che hanno richiesto l'intervento del 118. Il passeggero invece dell'altra vettura è stato medicato sul posto. Nessuno, per fortuna, è in pericolo di vita.

0: pubblicità.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
5: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
11: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
12: Andiamo in voce, 7:30 in punto, questo è il Buongiorno Salento di Mondoradio. Ripartiamo dai fatti di cronaca e dal violento incendio che è divampato la scorsa notte intorno alle 3 all'interno di un capannone dismesso lungo la provinciale 19 in contrada Farina nella zona industriale di Nardò. Un rogo che ha interessato un'azienda agricola in liquidazione, l'allarme ha fatto scattare l'intervento immediato del comando provinciale

dei vigili del fuoco che vi ha inviato sul posto 4 squadre. Il personale sul campo ha lavorato per diverse ore per circoscrivere le fiamme, riuscendo a contenerle e a salvare alcune strutture produttive adiacenti, fiamme che hanno completamente distrutto 3 capannoni, 2 trattori e un camion Iveco. Dopo le attività di spegnimento, i caschi rossi hanno avviato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza, mentre i carabinieri stanno indagando per determinare con esattezza le cause che hanno originato il rogo. A proposito di incendi, da ieri fino al 15 settembre la Puglia entra ufficialmente nella stagione di massimo rischio incendi e il comune di Lecce alza il livello di guardia con controlli serrati, divieti rigorosi e sanzioni che possono superare i 10.000 euro. La polizia locale richiama cittadini e agricoltori al rispetto delle regole. Con l'entrata in vigore dello stato di grave pericolosità, infatti, diventa vietato accendere fuochi di qualsiasi genere in aree boscate, cespugliate o arborate. Stop anche all'utilizzo di apparecchi a fiamma libero elettrici per il taglio di metalli, al lancio di mozziconi accesi e alle attività pirotecniche e fuochi d'artificio. Vietato inoltre transitare o sostare con veicoli a motore fuori dalle strade pubbliche o su superfici ricoperte da erba secca. La viabilità: ANAS ha annunciato la riapertura al traffico a partire da ieri sera della statale 16 Adriatica e della statale 275 Maglie Leuca. Il cantiere per la demolizione del ponte Maglie Cursi si chiude infatti con un giorno d'anticipo rispetto al cronoprogramma previsto. Il ponte era stato gravemente danneggiato lo scorso 4 maggio dall'impatto di un mezzo fuori sagoma. Da allora tecnici hanno lavorato senza sosta giorno e notte per completare le operazioni di demolizione. Il tutto, secondo quanto comunicato da ANAS, è stato portato a termine in tempi rapidi, garantendo la massima sicurezza per gli operatori e gli utenti della strada.

Lady Rider, abbiamo ascoltato i Dire Straits qui su Mondo Radio. Ritorniamo ancora alle notizie, ripartiamo dalla proroga dei termini per la presentazione delle domande relative ai buoni servizio per anziani e persone con disabilità per l'annualità 26-27, scadenza inizialmente fissata al 15 giugno è stata posticipata per consentire il completamento delle procedure da parte di famiglie e delle unità di offerte coinvolte. Nel dettaglio, il nuovo termine fissato è per il 19 giugno, quindi ci saranno altri 3 giorni a disposizione con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro. Veniamo invece ai controlli a tappeto per la Movida, proseguono anche nei giorni scorsi con gli agenti salentini che hanno sottoposto a controllo 4.685 persone e 1.800 veicoli tra Lecce, Taurisano, Gallipoli, Surbo, Monteroni e Galatina. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona della stazione ferroviaria. A Galatina in particolare un ventenne è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. Lo stesso giovane è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish, per lui è arrivato il foglio di via obbligatorio per 2 anni. Nel fine settimana del 13 e 14 giugno è stato invece dedicato alla tutela della Movida e alla sicurezza delle zone balneari. 4 attività commerciali sono state sanzionate per occupazione non autorizzata di suolo pubblico. L'attività ha consentito anche di sequestrare a carico di ignoti 7 grammi di hashish e 3 di marijuana. Veniamo invece alla stretta sulle case pollaio a Gallipoli in vista del boom di presenze turistiche tra la fine di luglio e agosto. Tornano i divieti preventivi anticaos e contro il malcostume di sovraffollare le case in affitto. Anche quest'anno il neo sindaco Flavio Fasano è in procinto di firmare la relativa ordinanza comunale per la prevenzione delle condizioni di sovraffollamento a uso abitativo nel territorio comunale. Il tutto per mantenere fede alle prescrizioni già impartite negli anni scorsi, per ricordare ai proprietari di immobili e abitazioni di rispettare le norme che già in origine a livello nazionale riguardano la permanenza nelle case e nei residence privati. Da quest'anno inoltre ci sono sanzioni più alte, che passano da 350 sino a un massimo di 500 euro per singola infrazione accertata.

0: pubblicità.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
2: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini, un luogo da respirare e assaporare.

voce, sempre in diretta nel Buongiorno Salento di Mondoradio. Torniamo alle notizie con una vicenda a lieto fine. Alcuni ragazzini trovano un portafoglio con soldi e documenti e lo riconsegnano in commissariato. Protagonisti, due sedicenni di Nardò che hanno ritrovato il portamonete nei pressi del parco comunale di via Due Aie, si sono recati subito dalle forze dell'ordine. Mentre compilavano il verbale, è arrivato per la denuncia il proprietario, che ha ringraziato per la restituzione insperata. Giornata intensa per i soccorritori impegnati nella tutela della fauna selvatica. Ieri mattina un esemplare di tartaruga marina Caretta Caretta è stato recuperato dopo essere rimasto impigliato nelle maglie di una rete da pesca. L'animale è stato individuato nei pressi della spiaggia confinante con la zona di San Cataldo grazie a una segnalazione. L'intervento si è svolto rapidamente, ha consentito di liberare l'animale. Al termine delle operazioni di recupero, la tartaruga è stata affidata ai volontari del centro di tartarughe marine di Calimera per tutti gli accertamenti sanitari. Nella stessa giornata è intervenuta anche per il recupero un'altra squadra per un cucciolo di volpe tratto in salvo dai vigili del fuoco durante le operazioni di spegnimento di uno dei numerosi incendi che hanno colpito il territorio nelle ultime ore. Il piccolo animale è stato recuperato e affidato alle cure degli operatori specializzati per ricevere l'assistenza necessaria. A Nardò tornano le navette anche per la stagione estiva, un servizio gratuito di collegamento tra le marine di Santa Maria al Bagno e Santa Caterina e i parcheggi di scambio di Via Edrisi e Vacanze Serene. L'obiettivo rimane quello di disincentivare l'uso delle auto per raggiungere il centro delle località e quindi evitare il congestionamento delle due marine, soprattutto nei giorni e nelle ore critiche di maggior affluenza. Veniamo invece all'apertura di Boncuri, restiamo quindi a Nardò. Ha riaperto ieri la foresteria, circa 100 sono i braccianti accolti a fronte della capienza massima pari a 320 posti letto. I cancelli della struttura eretta come presidio anticaporalato hanno offerto accesso agli alloggi come programmato dall'amministrazione comunale. Poi l'accompagnamento negli spazi allestiti per l'accoglienza dei braccianti migranti.

0: Buongiorno. Queste le previsioni meteo per oggi. A nord ancora un po' di nubi su Alpi e Prealpi orientali, con possibilità di rovesci e isolati temporali nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Temperature stazionarie massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con formazione di qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi montuosi. Temperature stabili massime comprese tra 28 e 31 gradi. A sud ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche sottile velatura in transito al mattino. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29 e 34 gradi.
1: L'ultima pagina è quella dedicata allo sport. Ieri conferenza stampa per presentare Trinchera come unico responsabile dell'area tecnica per la prima squadra, e lui quindi il futuro del Lecce dopo Corvino. È l'occasione della vita, ha detto Trinchera ieri in conferenza stampa. Sono figlio di questa terra. Il dirigente salentino assume quindi un ruolo di prestigio. Siamo una famiglia, abbiamo fatto bene, ma non sono appagato. Sulle strategie di mercato, chi viene qui sa che bisogna lottare fino alla fine. Il nuovo ruolo rappresenta il massimo nella mia vita in giallorosso. Trinchera ha poi ringraziato presidente, soci e anche Corvino perché hanno creduto nel mio lavoro. Per quanto riguarda lo stadio, sono ore febbrili in casa giallorossa in attesa dell'arrivo da Bologna della documentazione per la disponibilità del Dallara, il Lecce, alla luce dei lavori in corso al Via del Mare ai fini dell'iscrizione al campionato di Serie A 2026-27, ha necessità di indicare una sede alternativa nel caso in cui i lavori non terminassero per tempo. Nel frattempo, ieri Trinchera ha incontrato mister Di Francesco per il prolungamento. Il rinnovo fino al 2028 diventa adesso una possibile realtà. E chiudiamo con il Casarano, che lavora all'iscrizione, ma presto si parlerà di mercato. Oggi si perfeziona invece l'iscrizione al campionato di Serie C 2026-27, un iter amministrativo che in questi giorni ha impegnato intensamente la dirigenza. Dopodiché si parlerà appunto di giocatori e della nuova squadra che comporrà l'organico per la prossima stagione. Chiudiamo con lo sport appunto, spazio tra poco dedicato alle curiosità con tutto l'almanacco di giornata.

0: la domenica.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Prosegue oggi ad Evian il G7. Il presidente francese Macron conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. Ci è scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media statunitensi. Ora ci concentriamo sull'Ucraina, dice Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran, la cui firma è attesa venerdì a Ginevra. Ieri colpita Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto. Zelensky rivela di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti.
2: L'Ucraina fa intanto un passo in Europa. Ieri l'UE ha aperto il primo ciclo di negoziati per l'adesione all'Unione di Kiev e della Moldova. Una procedura fino a 2 mesi fa ostacolata dall'Ungheria di Viktor Orbán e ora avallata dal nuovo governo di Budapest. Si tratta di un enorme passo avanti, ha commentato con entusiasmo la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'Ucraina ha compiuto notevoli progressi nelle riforme, ha dato i suoi frutti, quindi ora dobbiamo farlo anche noi.
3: E ancora polemica politica per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, ovvero il codice penale, reca la firma di Mussolini e riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
2: La cronaca, foto in chat di ignare passeggere condite da apprezzamenti, offese sessiste. La TM sta indagando sul caso di messaggi che si scambiavano alcuni autisti diffondendo immagini di passeggere riprese anche dai frame delle telecamere di sicurezza. Linea dura con chi è coinvolto, assicura l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano. La procura va verso l'apertura di un fascicolo.
3: Il premier britannico Starmer rompe gli indugi e annuncia una messa al bando totale nel Regno Unito dei social media per gli under 16. Le piattaforme digitali rendono i minorenni infelici, li espongono a contenuti dannosi e sono progettate per creare dipendenza, dice Starmer. L'entrata in vigore del bando è prevista nella primavera del 2027. Si pensa anche a un coprifuoco notturno sull'utilizzo dei social per gli under 18.
2: Il calcio, davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Stasera tocca alla Francia col Senegal.
3: È tutto, a più tardi.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Buongiorno Salento, andiamo a scoprire un po' di curiosità insieme. C'è il momento dell'almanacco e quindi vediamo cosa ci dice questa giornata, quali curiosità andiamo a scoprire, partendo da Sole e Luna, che questa mattina sono sorti rispettivamente alle 5.16 e alle 6.13. Il Sole invece tramonta alle 20.19, la Luna tramonta alle 22.09 minuti. E ora scopriamo chi ricorda la Chiesa. Oggi 16 giugno la Chiesa ricorda Santi Aureliano, Quirico, Giulietta e Ceccardo. L'etimologia del nome Aureliano, che è una variante di Aurelio, deriva dal latino ed è legato all'antico Sabino Ausel, il nome di una divinità che venne venerata dagli Etruschi come dio del sole. Si attribuisce pertanto a questo nome il significato di splendente. Se sei nato oggi, sensibile e romantico, in gioventù sei un po' troppo ingenuo, rischi di subire qualche delusione sia in amore che nel lavoro. Cerca di non farti condizionare da eventuali esperienze negative, fai tesoro degli errori passati e non chiuderti alle nuove positive proposte che la vita ti offrirà. La citazione di oggi è quella di Salomone, che ha detto: è un divertimento per lo stolto compiere il male, come il coltivar la sapienza per l'uomo prudente.

0: Pubblicità.
1: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
2: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
1: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
2: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
1: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
6: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
7: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.

Moving to the Sun, Mondo Radio Tutti Frutti, sempre in diretta, attenzione perché c'è il tempo del vinile, ma prima voglio ricordarvi che nel nostro modo di vendere non troverete urla, offerte imperdibili, gridate o promesse esagerate, troverete invece ascolto, chiarezza, risposte semplici e occasioni sempre. Non abbiamo mai avuto bisogno di urlare, ci hanno sempre raccontato le persone che sono tornate e quelle che ci hanno scelto per la prima volta. Le persone ci conoscono, ci salutano per nome e tornano da noi, perché sanno che quello che diciamo è quello che facciamo. Questo è Valmauto, il tuo rivenditore di fiducia per la tua auto di qualsiasi marca, nuova o usata. Vieni a trovarci o visita il sito valmauto.it. La fiducia non si impone, si costruisce, un cliente alla volta. Valmauto è a Tricase, zona industriale. Ed ora, indietro negli anni, abbiamo scelto di farvi ascoltare un grande pezzo degli anni 80, 1987, l'artista è Gespat T e il singolo che vi facciamo ascoltare è Etienne, primo singolo dell'artista francese estratto dal suo album di debutto, brano che è stato un enorme successo in Francia ma anche in molti altri paesi d'Europa, specie in Italia. Secondo gli esperti, il successo di questa canzone è derivato da un'alchimia tra diversi componenti: la voce di Gespat T in primo luogo, che rende l'interpretazione molto provocatoria, alternando gemiti sensuali e grida appassionate, il testo ovviamente ricco di suggestive sonorità e la musica che gioca un ruolo importantissimo nella riuscita della canzone, nella produzione del testo. Testo che è un inno alla passione, alla liberazione sessuale, e ruota attorno all'attrazione fisica e al desiderio carnale, utilizzando tante metafore allusive.

0: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
1: Pubblicità.
2: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
6: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
5: Allora corro subito da d'Alessandris.
6: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano.
5: D'Alessandris.

0: contatti sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Quando torno al mio paese.
6: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
7: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.

L'aiuola Gianluca Grignani e rientriamo così in diretta nel Buongiorno Salento di Mondo Radio, tempo di oroscopo, allora scopriamolo insieme. Partiamo dall'Ariete, la gelosia da parte del partner sarà inesorabile, da parte vostra non ci sarà malizia ma risulterete davvero molto attraenti agli occhi altrui. Toro, sarete spinti da un vento propositivo, il vostro intuito stavolta non sbaglierà, anche perché sarete predisposti ad ascoltare il vostro cuore che vive un periodo fortunato. Gemelli, arrivata la resa dei conti, potreste chiudere collaborazioni lavorative poco serie e vorrete risolvere i problemi col partner una volta per tutte. Per uno strano scherzo del destino, le relazioni che potrebbero nascere oggi si riveleranno fruttuose. E passiamo al Cancro, vi sentirete soli a causa di un ambiente che frequentate troppo rigido rispetto alle occasioni offerte dalla realtà quotidiana. Sarete combattuti sul fatto di arrendervi o rimanere prigionieri dei vostri schemi mentali. Leone, il denaro potrebbe essere l'argomento principale di questa giornata, ma non disperate, la situazione economica non è poi così negativa e i guadagni saranno appaganti. Vergine, il vostro incubo più ricorrente in questo ultimo periodo vi porterà consiglio, capirete finalmente cosa vi crea disagio e agirete di conseguenza. Bilancia, oggi giornata produttiva sotto vari aspetti, largo allo spirito di iniziativa, all'entusiasmo e al coraggio, vi troverete di fronte ad occasioni importanti, facilissime da captare e da sfruttare. E veniamo allo Scorpione, sarete soddisfatti dell'andamento della giornata, si consolida la posizione lavorativa e la vostra simpatia saprà conquistare tutti. Sagittario, vi sentirete un po' confusi per la presenza di Marte, l'umore è meno solare del solito e vi sentite lunatici, per essere sereni avete bisogno di affetto intorno a voi. Capricorno, oggi non riuscirete a vedere molto lontano, il vostro sguardo non ne vorrà sapere di spaziare, le spese da affrontare e il lavoro da svolgere si soffermeranno sui vostri pensieri. Acquario, vi sentirete stretti nella solita routine e senza volerlo farete qualcosa di diverso dal solito, nuovi incontri, nuovi acquisti e tante idee. Pesci, anche oggi non sarà una giornata grandiosa, vi sentirete scarichi di energie e non avrete nessuna voglia di affrontare i compiti quotidiani. Cercate quindi di mantenere la calma e lasciate perdere le discussioni.

Torniamo un po' indietro negli anni, lo abbiamo già fatto ascoltando Bob Marley, ma lo facciamo rimanendo fermi adesso al 16 di giugno. Scopriamo infatti insieme l'accadde oggi. Partiamo dal 1846, quando viene eletto Papa Pio IX. Nel 1903 invece il farmacista statunitense Caleb Bram registra il marchio Pepsi Cola. Nel 1951 viene varato il transatlantico Andrea Doria, il fiore all'occhiello della flotta italiana. 52 in vista dell'entrata in vigore della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, anche l'Italia decide di entrare all'interno. Nel 1963 la 26enne Valentina Tereshkova è la prima donna lanciata nello spazio. 1978 al debutto la versione cinematografica di Grease. Nel 79 viene pubblicato l'album di Fabrizio De André con la premiata Forneria Marconi, registrato tra Bologna e Firenze durante i concerti dal vivo. Nell'80 a Chicago debutta il film Blues Brothers. Nel 2002 invece, con una solenne cerimonia in piazza San Pietro, Padre Pio da Pietralcina viene proclamato santo. Tra i nati oggi ritroviamo nel 1313 il poeta Giovanni Boccaccio, 1890 l'attore di Staglio Olio Stan Laurel, 1915 l'ex primo ministro Mariano Rumor, nel 41 il musicista Lemon Dozier, 42 l'ex campione di motociclismo Giacomo Agostini, 52 il cantante Gino Vannelli, 53 il compianto cantautore Goran Kuzminak, 71 il rapper Tupac, 73 l'alta rappresentante dell'Unione Europea Federica Mogherini. Ma vi abbiamo detto dei Blues Brothers, ricorre oggi l'anniversario della pubblicazione di quel film e allora ci ascoltiamo uno dei loro più grandi successi. Ripartiamo con Everybody Needs Somebody to Love qui su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: Mondoradio Info Viabilità. Mondoradio Info Viabilità.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: dove vado?
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
7: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
7: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
7: Promo valida fino al 30 giugno.

Allora, abbiamo ascoltato Crowded House con Don't Dream It's Over. Questo è Mondo Radio Tutti Frutti, noi rientriamo in voce. Ultime curiosità arrivano da supermeteo.com, quindi scopriamo che tempo farà nelle prossime ore. Molte nuvole oggi, ce ne siamo accorti, il cielo sarà comunque sempre nuvoloso, quasi coperto, anche qualche possibile rovescio temporale, però tra Valle d'Itria e Dorsale Interna, tra Tarantino e Brindisino nel pomeriggio. Vento da sud, mentre i mari saranno quasi calmi o poco mossi. Vediamo cosa ci dice il proverbio di giornata. Quello di oggi, allora, eccolo qui, proverbio ci dice così: chi non vuol piedi sul collo non si inchini. E vi lasciamo in compagnia di un po' di buona musica, sempre grandi successi qui su Mondo Radio. Arriva l'ultimo di Francesco Gabbani, che si intitola Summer Funk.

Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. L'accordo c'è e ora inizia il lavoro più delicato: preparare lo storico faccia a faccia tra Iran e Stati Uniti in Svizzera e soprattutto spianare la strada al negoziato dei prossimi 60 giorni, che vede al centro la questione più spinosa, il nucleare, nodo sul quale la CIA si dice scettica. E mentre sia l'Iran che gli Stati Uniti cantano vittoria, i contenuti del memorandum raggiunto non sono ancora chiari nel dettaglio. Trump ha indicato che saranno resi noti venerdì, mentre un funzionario dell'amministrazione ha parlato di 24-48 ore. Dettagli ancora poco chiari sullo stretto di Hormuz. Teheran ha osservato come il memorandum prevede il transito senza pedaggio solo per 60 giorni, mentre Washington si aspetta che lo stretto riapra senza pedaggi nel lungo periodo.
1: Prosegue intanto oggi Evian il G7. Ora ci concentreremo sull'Ucraina, ha detto Donald Trump dopo l'annuncio dell'accordo con Teheran. Zelensky rivela di aver proposto al presidente americano un incontro con Putin negli USA. Intanto droni russi su Kharkiv, 8 feriti, tra cui 2 minori. Colpita la città di Balaklija, danni anche a case e automobili. Mentre Mosca denuncia fuoco con un deposito di petrolio nel Krasnodar a causa dell'attacco di un drone. E ricolpita a Kiev la cattedrale della Dormizione, patrimonio UNESCO. Mosca nega ogni responsabilità parlando di un Patriot scaduto.
2: E siamo alla cronaca. Nella notte un'auto con a bordo 2 persone è caduta nel lago di Como. L'incidente si è verificato lungo la statale Regina al confine tra i comuni di Brienno e Argegno. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse è ricoverata in codice rosso. L'uomo che si trovava con lei risulta invece disperso. Vigili del fuoco, guardia costiera e carabinieri sono impegnati nelle operazioni di ricerca. È stato attivato anche l'elisoccorso.
1: Ancora polemiche per il patentino antifascista richiesto da Più Libri Più Liberi, a fondo del ministro della giustizia Carlo Nordio. Forse gli organizzatori non sanno che il libro più importante per la nostra giustizia, il codice penale, reca la firma di Mussolini, riflette il guardasigilli. PD e Verdi replicano che le dichiarazioni del ministro strizzano l'occhio ai neofascisti di Vannacci.
2: L'antitrust ha avviato un'indagine nei confronti di Apple sull'osservanza dell'obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act, cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L'azienda deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer a titolo gratuito l'effettiva interoperabilità con i sistemi operativi, a parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple.
1: Calcio, 4 partite e 4 pareggi dopo che ieri sera la Spagna non era andata oltre lo 0-0 contro Capoverde e il Belgio si era dovuto accontentare di un 1-1 contro l'Egitto. Anche nelle 2 partite disputate nella notte mondiali non c'è stato alcun vincitore. Tra Iran e Nuova Zelanda è finita 2-2 davanti a 70.000 tifosi al SoFi Stadium di Los Angeles, mentre l'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, ha esonerato il commissario tecnico Sabri Lamouchi e l'ha sostituito col francese Hervé Renard.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, la radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
2: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
5: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
6: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
7: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
8: Questa è la radio di tutti, mondo radio tutti frutti.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità.

Sky qui su Mondo Radio. Allora, rientriamo per darvi un'opportunità, anzi sono quelle che ci arrivano da Circhetta Automotive e sono tante. Se state cercando l'auto giusta, vi aspetto un parco auto ricco di occasioni imperdibili con vetture nuove dei migliori marchi, quindi Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo, ma non solo. Da Circhetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero per offrirvi sempre la soluzione più conveniente. E solo per questi giorni c'è una speciale promozione sulla nuova Fiat Panda da 14.950 euro. Una grande occasione può essere vostra con possibilità di finanziamento e rottamazione. Scopritela subito da Circhetta Automotive. Visitate il parco auto che si trova a Poggiardo in via Grazia dell'Edda.

0: Pubblicità.
1: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
2: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
1: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
1: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
0: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
1: Hanno anche l'antimuffa?
0: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
9: Cerchi qualità e genuinità. Cerchi qualità.

0: Mondo Radio Informazione.
1: Di nuovo buongiorno a tutti da Davide Roberto e dalla redazione di Mondo Radio. L'appuntamento in diretta con la rassegna stampa nazionale e locale. Sono le 9.30 oggi, martedì 16 giugno. Apriamo le prime pagine dei quotidiani in edicola, partendo dal Corriere della Sera. Ancora l'accordo USA-Iran. Con la riapertura dello stretto di Hormuz a tenere banco sulla gran parte dei quotidiani, l'intesa siglata da una firma digitale, scrive il Corriere della Sera, si va verso una missione navale europea, ma Israele dice non è finita. E poi missili di Putin sulla cattedrale, patrimonio dell'UNESCO a Kiev. Veniamo alla Repubblica. Europa, missione Hormuz, titola in prima pagina il quotidiano torinese. Al G7 di Evian, Macron annuncia la spedizione navale dei volenterosi per sminare lo stretto. Meloni dice l'Italia è pronta e ci sarà. Venerdì a Ginevra la firma della tregua, ma senza intesa sul nucleare salta tutto. Adesso intanto Israele accusa Netanyahu incapace di vincere la guerra. Sulla Stampa invece il titolo è l'intesa regge che riapre Hormuz. Macron dice pronti a guidare una missione europea nel Golfo, Meloni dice navi con l'ok del Parlamento. E poi l'antifascismo, ira sul Nordio, prosegue la polemica sulla richiesta di sottoscrizione dei valori antifascisti alla fiera Più Libri Più Liberi. Sul Messaggero la riapertura di Hormuz in primo piano, Trump al G7, venerdì al via i passaggi, non ci serve molto aiuto, ma

fragile, 2 mesi per trattare sul nucleare. A centro pagina le ricerche che proseguono senza sosta delle 2 sorelle scomparse in Abruzzo. Sulla Gazzetta dello Sport il titolo è il nuovo diavolo col Milan che ha scelto il suo nuovo allenatore. Si tratta del portoghese ex United Ruben Amorim, difesa 3, gioco d'attacco per tornare in Champions, ma Capello mette in guardia e parla di azzardo. E poi ai mondiali arriva la prima grande sorpresa con Capoverde che ferma la Spagna sullo 0-0, oggi l'esordio di Francia e Argentina. Milan lo fa Mostrano, il titolo invece del Corriere dello Sport che parla dell'arrivo di Amorim. E poi un club senza frontiere, Spagna, intanto l'amaro del capo è l'altro titolo che fa riferimento allo 0-0 con Capoverde. Lukaku invece salvatore del Belgio all'esordio contro l'Egitto. I quotidiani locali, veniamo alla Gazzetta del Mezzogiorno, il titolo è Ilva senza soldi, Urso parla di un governo che non concederà ulteriori prestiti, e poi l'appello dei sindacati a Meloni, basta con l'agonia. Sul Nuovo Quotidiano di Puglia il titolo è Lo stadio per gli europei del 2032, Lecce ci crede, vertice a Roma, summit al ministero con il commissario per le opere UEFA, superata l'opzione Bari. E poi i trasporti con le strategie per il territorio, più voli per la Puglia, la sfida degli aeroporti tra attese e prospettive, le dichiarazioni del presidente di ITA Pappalardo riaprono il dibattito sul rafforzamento delle tratte da Bari e Brindisi, le richieste rimangono sempre le stesse, mobilità, accessibilità e sviluppo economico. Passiamo invece alle aziende agricole, bene, sostenibilità in crescita, scrive Massimiliano Iaia su Quotidiano, ma pesano clima e dazi. Il rapporto Agricoltura 100 evidenzia l'ottimo stato di salute delle imprese più attente all'ambiente e all'innovazione, migliora la competitività, ma rimangono le incognite su costi e gestione dei rischi. Passiamo invece al Salento che brucia, Paola Colaci scrive Roghi e Canadere, scontro aperto, Salvemini contro Marti e Pagliaro. Dalle fiamme di Torre San Giovanni e del Vivosa, le accuse incrociate tra destra e sinistra, nel mirino finiscono la gestione regionale delle emergenze, il ruolo del governo e l'intervento dei velivoli della protezione civile intervenuti nelle scorse ore nel Basso Salento. In Puglia intanto scatta l'allerta rossa, dalle pinete alle campagne, divieti e controlli a tappeto. Da ieri fino al 15 settembre in vigore il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, a decretarlo il governatore De Caro. Oggi il caso in quinta commissione regionale dopo gli ettari di macchia mediterranea distrutti dalle fiamme. Ci sarà tolleranza zero e sanzioni sino a 10.000 euro per i proprietari dei terreni senza pulizia. Veniamo invece alla Via del Mare con la possibilità per gli europei 2032, scrive Giuseppe Andriani su Quotidiano, una nuova sfida e Lecce si candida e spera domani incontro a Roma, una chance che arriva con i fondi dei giochi del Mediterraneo che restituiranno uno stadio nuovo al ministero Sticchi, Damiani e Marti che incontreranno il commissario Euro 2032. Provinciali, asse bipartisan, si rinvia il voto a ottobre, la richiesta, i consiglieri di Palazzo dei Celestini chiedono al prefetto e al Viminale di far slittare le urne di luglio, tra le motivazioni turismo ed eventi, leggiamo dall'articolo di Mattia Chetta. Banca fantasma, droga e merci, tra i clienti anche il clan Briganti, e l'inchiesta della DDA di Firenze e della Procura di Prato che ipotizzano movimenti fino a 100 milioni di euro e parla di un clan attivo anche nelle Cese, ritenuto dagli inquirenti vicino alla Sacra Corona Unita. Sono 41 le misure cautelari, sequestri per 60 milioni di euro, riflettori sui legami tra Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta e Camorra. Recuperata una barca a vela alla deriva a Porto Selvaggio, evitato il rischio ambientale, si indaga sul natante che potrebbe essere stato utilizzato per trasporto di migranti. Maxi incendio distrugge 3 capannoni di un'azienda a Nardò e in liquidazione l'azienda, l'ipotesi è quella di dolo, ma ovviamente sul caso
indagano i carabinieri. E poi grave incidente lungo la provinciale 374 Taurisano Miggiano all'altezza di un incrocio. Lo scontro è avvenuto tra un Alfa 159 e una Ford Focus. Due fratelli anziani sono finiti in codice rosso in ospedale, ma per fortuna non in pericolo di vita. Case Pollaio, arriva la stretta a Gallipoli con controlli e multe più severe, scrive Antonella Margarito su Quotidiano. L'amministrazione Fasano prepara l'ordinanza contro il sovraffollamento nelle abitazioni turistiche. Dopo il confronto con la Guardia di Finanza ci saranno parametri più rigidi tra metri quadrati e posti letto e un aumento delle sanzioni fino a 500 euro. Veniamo invece allo sport, le ultime sul calcio e sul Lecce. Ieri è stato presentato alla stampa Stefano Trinchera come unico responsabile per l'area tecnica della prima squadra. Il Lecce è l'occasione della vita, ha detto, sono figlio di questa terra. Il dirigente salentino assume quindi un ruolo di prestigio, siamo una famiglia, abbiamo fatto bene ma non sono appagato, adesso viene il bello, leggiamo dall'articolo di Giuseppe Andriani. Le strategie di mercato, chi viene qui sa che bisogna lottare fino alla fine, ha detto Trinchera. Il nuovo ruolo rappresenta il massimo della mia vita in giallorosso. Trinchera ha poi ringraziato presidente, soci e anche Corvino per aver creduto nel suo lavoro. Per lo stadio in arrivo le carte da Bologna per avere il Dall'Ara come soluzione alternativa nel caso in cui il Via del Mare non dovesse essere pronto per l'inizio della stagione. Mentre veniamo al campionato di Serie C, il Casarano lavora all'iscrizione ma presto si parlerà di mercato. In queste ore invece la società è impegnata per perfezionare l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. E con questa notizia si chiude la rassegna stampa locale, l'informazione torna alle 12.30, noi ci lasciamo ma vi attende una bella sequenza musicale e poi la diretta con Giustina a partire dalle 10. Grazie ancora per l'ascolto, un saluto da Davide Roberto.

0: Mondo Radio Info Viabilità.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2. All'altezza dello svincolo di Taranto, in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere, in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Mondo Radio Info Viabilità.
2: Pubblicità.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
6: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 388 65.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da d'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Qua gli Spandau Ballet con Gold, che meraviglia questa sequenza di oggi. Buongiorno, buongiorno dalla vostra Giustina. Fra poco riparte il nuovo appuntamento con lo spazio aperto del Buongiorno Salento. Prima però interrompiamo questa splendida sequenza per parlarvi di qualcosa di splendido, splendente, perché parliamo dei vostri preziosi e parliamo di Salentoro, che trasforma i vostri preziosi in contanti e lo fa subito. L'oro è ai massimi storici, quindi non lasciatelo chiuso in un cassetto. Da Salentoro il vostro usato vale molto di più e compra oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso. Tutto l'extra poi è per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene? Salentoro vi dà fino a 500 euro in più. Solo Salentoro vi paga così tanto, e allora mettetelo alla prova. Basta andare nei punti vendita, nei negozi a Tricase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate o scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Salentoro per restare sempre aggiornati. Che meraviglia! E allora prosegue la nostra mattinata, la vostra mattinata, in compagnia di Mondo Radio. Tutti frutti! We'll be right back.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Oggi entra nel vivo il G7 di Evian. Dopo la giornata inaugurale dedicata agli arrivi dei leader e alla prima cena di lavoro, il vertice concentra oggi l'attenzione sulla guerra in Ucraina e sulle prospettive della sicurezza europea. Protagonista della seconda giornata sarà il presidente ucraino Zelensky, che ha intanto rivelato di aver proposto a Trump un incontro con Putin negli Stati Uniti. Ieri il leader francese Macron ha salutato l'accordo Stati Uniti-Iran come un passo importante, fondamentale per la pace in tutto il mondo, ripetendo che la Francia e gli alleati sono pronti a prendersi le proprie responsabilità. Ma Trump lo ha affermato: non credo che avremo bisogno di molto aiuto, le parole del tycoon.
1: E dopo il raggiungimento dell'accordo che prevede la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, incluso il Libano, Stati Uniti e Iran si preparano a siglare il memorandum venerdì 19 giugno a Ginevra, in Svizzera. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha dichiarato a Fox News che il presidente degli Stati Uniti potrebbe rendere pubblica l'accordo tra Washington e Teheran prima della firma di venerdì. Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, il sindacato marittimo iraniano ha dichiarato che il passaggio non tornerà mai alle condizioni precedenti al conflitto.
2: La cronaca: un'auto con due persone a bordo è finita nel lago di Como poco dopo la mezzanotte lungo la statale Regina, nel tratto compreso tra Brienno e Argenio. Una donna è riuscita a uscire autonomamente dall'abitacolo prima che il veicolo si inabissasse ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. È stato invece recuperato il corpo dell'uomo disperso. Secondo una prima ricostruzione, due automobili si sarebbero scontrate e a seguito del violento impatto uno dei veicoli avrebbe sfondato il muretto di protezione a margine della carreggiata, precipitando per alcune decine di metri nelle acque del lago di Como.
1: Dopo una camera di consiglio durata 12 ore, la Corte d'Assise di Busto Arsizio ha pronunciato 3 ergastoli per l'omicidio di Fabio Ravasio, ucciso il 9 agosto 2024 a Parabiago a 52 anni mentre rientrava a casa in bicicletta. Il caso, inizialmente classificato come incidente stradale, si è rivelato una vicenda complessa e dai contorni oscuri, come riferiscono fonti legali presenti alla lettura della sentenza. 8 le condanne in totale, tra cui a Dilma Pereira Carniero, fidanzata di Ravasio. Riconosciuta la premeditazione, secondo l'accusa ciascun imputato ebbe un ruolo preciso nella pianificazione ed esecuzione del delitto.
2: Blitz della sezione operativa della compagnia di Civitavecchia dei Carabinieri dalle prime luci dell'alba. I militari hanno dato esecuzione agli ordini del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, arrestando 8 persone tra Roma, L'Aquila, Reggio Calabria e Catania. Altre 3 persone sono indagate a piede libero. Smantellata una complessa organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di stupefacenti. La droga, principalmente cocaina, veniva importata dal Sud America e distribuita in Italia, con Roma tra le principali piazze di smercio del prodotto. Il blitz di oggi segue quello di fine maggio, quando vennero decapitati i vertici dell'organizzazione.
1: Avanza l'alta pressione, salgono le temperature tanto che nei prossimi giorni sono previsti picchi oltre i 35 gradi. È l'inizio di una fase estremamente calda e stabile che ci accompagnerà per lungo tempo. Da domani le pianure del nord e gran parte del centro-sud vedranno i termometri superare diffusamente i 35 gradi, con picchi verso i 39-40 gradi a Bologna, Firenze e Foggia e nelle aree interne della Sardegna.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Accendi la tua giornata con il Buongiorno Salento, la musica più bella e tutte le notizie in tempo reale dal Salento e dal mondo.

carissimo, buongiorno a tutti e a tutti, ben ritrovati insieme su Mondo Radio Tutti Frutti, un buongiorno dalla vostra Giustina. Allora, si respira un po' in questa giornata, anche perché insomma il cielo è un po' velato, quindi c'è questa brezza leggera, insomma, respiriamo. 16 giugno 2026, sono le 10:04 del mattino, il martedì, è chiaramente in compagnia di Mondo Radio Tutti Frutti, della nostra selezione musicale, che chiaramente potete anche declinare anche come meglio preferite, perché io mi metto a vostra disposizione, ovvero diamo i numeri 0833 54 60 72 380 20 20 029, chiamate per richiedere il vostro brano, la canzone che vi ronza nella testa stamattina, fate anche una dedica speciale a qualcuno con noi di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Benissimo ragazzi, allora cominciamo subito, partiamo con i Doors, con Roadhouse Blues sulle frequenze di Mondo Radio, solo grandi successi del passato, del presente ed anche del futuro, con Esco di Radio chiaramente.

0: Pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223. Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
1: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia, Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni.

0: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
1: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.

Allora, ve lo dico, sapete quelle cose che si insinuano pian pianino nella tua testa e tu non te ne accorgi di quello che succede, e sono quelle cose che poi rimangono, che cominciano a mettere radici, eccetera. Oh ragazzi, ho scelto qual è la mia canzone per l'estate 2026, ma è questo qua, Canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni. Ma bravi, ma mi hanno fatto un piccolo capolavoro, bravi, bravi, bravi, bravi. Ha scalzato dal mio podio temporaneo Partenope di Serena Brancale e i The Colors, che si attesta alla seconda posizione. Dici, ma che ce frega di come ste messa te? Avete ragione pure voi. Comunque, vabbè, a parte questo, sì, sono quelle cose che entrano in sordina e poi invece prendono tutto lo spazio, si espandono. Esattamente, esattamente quello che è successo con questo pezzo. Dopodiché, a proposito di due che cantano bene, perché loro cantano molto bene, andiamo un po' indietro nel tempo. Ieri non ho avuto modo di esplorare questo argomento come avrei voluto e quindi l'ho lasciato temporaneamente da parte. Ma ieri abbiamo avuto un anniversario molto importante. Erano i 30 anni dalla scomparsa dell'immensa, immaginifica, unica, abbacinante Ella Fitzgerald, ragazzi. E noi oggi che cosa facciamo? Noi oggi ce l'andiamo ad ascoltare per ricordarla, e poi perché sono incappata in un compact disc che ce l'ho qua tra le mie mani, che si intitola Top of the Spots. Cioè praticamente le canzoni che hanno, diciamo, reso unica la stagione delle pubblicità del 1994. E voi non sapete che tipo di pubblicità mi fanno venire alla mente queste canzoni. E ne parliamo insieme fra poco. Detto questo, andiamo ad ascoltare Summertime, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong, perché se ne andava 30 anni fa Ella Fitzgerald. L'anniversario preciso era ieri, ma ne parliamo anche oggi. Una delle più grandi cantanti jazz della storia, vincitrice di 14 Grammy Awards. Ella aveva un'estensione vocale straordinaria, una dizione perfetta, un fraseggio naturale, lo scat le era proprio connaturato, una tecnica vocale tipica del jazz, di cui è considerata la maggior esponente di tutti i tempi. E ragazzi, riusciva a tenere qualsiasi cosa per 5 minuti, non lo so, non perdeva mai l'impronta melodica, niente. Aveva il diabete negli ultimi anni della sua vita, la rese prima cieca e poi la costrinse a farsi amputare entrambe le gambe. Chiuse la vita chiudendo un cerchio. La sua infanzia era stata terribile, orfanotrofi, bassi fondi. Insomma, nel mezzo una luce allucinante, abbacinante potremmo dire di nuovo, e poi, insomma, una fine dolorosa, però era Ella Fitzgerald, ragazzi, mamma mia. Summertime per voi.

0: pubblicità.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce.

0: 0833 58 1501 www.gescodistribuzione.it.
1: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Mondo Radio la puoi ascoltare in tutto il Salento e in streaming in tutto il mondo.
4: Disco Esco di Radio.
5: Ciao, siamo i Malamore
6: e Le vite degli altri è il disco Esco di Radio della settimana
7: su Mondo Radio Tutti Frutti. Regina.

Ed eccoci qua sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Rieccoci ancora una volta insieme all'ascolto. Allora, io sono appresso a questo compact disc, ragazzi, CD, vabbè, che praticamente mi riporta una serie di canzoni che hanno reso intramontabili certi spot, certe campagne pubblicitarie. E parliamo del 1993-94. Allora, diciamo che parliamo di quelle campagne pubblicitarie di una volta, quelle che funzionavano, ragazzi, quelle che ci rimanevano impresse, tanto impresse che faccio per dire, quando Megan Gale è passata a sponsorizzare Iliad, giusto, adesso sponsorizza Iliad, noi siamo rimasti tutti orfani di qualcosa. Ad un certo punto abbiamo detto, come è? Cioè, ci siamo bloccati di fronte al televisore, abbiamo visto Megan Gale che da Vodafone, da Omnitel, diciamo le cose come stanno, Omnitel, noi c'eravamo quando c'era la Omnitel, è passata adesso a sponsorizzare un'altra cosa. Dici, ma cioè, c'è crollato un mito, no? Allora, ritorniamo indietro nel tempo, a quelle pubblicità di una volta. Ora, io ero un po' troppo piccola per questa pubblicità qui, quindi non ho un grande ricordo della pubblicità della Philips Turbo e Philips Azur. Parliamo di elettrodomestici, chiaramente. E nel 1994 la colonna sonora scelta per questa campagna pubblicitaria era il brano So Natural di Lisa Stanfield. Questa canzone che era stata pubblicata come singolo alla fine del 1993, questo brano caratterizzato da questa sonorità soul, un po' R&B, che ha fatto da sfondo musicale, per la verità, a diverse campagne pubblicitarie della Philips a metà degli anni 90. Quindi oggi, in questo 15 giugno 2026, operazione nostalgia sulle frequenze di Mondo Radio. Prima Lisa Stanfield, ma poi fra poco faremo un tuffo indietro nel tempo in una di quelle pubblicità di gelati che ci ha accompagnato per tutta l'infanzia, ragazzi. Non vi dico niente, non vi dico niente. Musica.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico regolare sulle strade del Salento. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Maie per lavori fino al 30 giugno sulla carreggiata sud. A Bari code per un incidente tra Torre Mare e San Giorgio verso l'aeroporto. Lavori in corso sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale. In questa direzione di percorrenza frequente la formazione di rallentamenti e code. A Lecce in città e sulla tangenziale il traffico è regolare. Ricordiamo chiuse via Giovanni Presta e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marcianò dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. Sempre a Lecce fino al prossimo 23 giugno, chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione della circonvallazione. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
4: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
5: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
4: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
5: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
4: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
7: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
8: Bomba Auto Officina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrique Zotto. Bomba Auto Officina, un nome, una garanzia.
9: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
10: Sono appena uscita da Salento Oro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una super valutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
10: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini. gioiellini, orologi, monete e lingotti.
0: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
12: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
11: Allora corro subito da d'Alessandris.
12: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
11: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
12: Promo valida fino al 30 giugno.
13: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

fatto? Ma ve lo ricordate questo brano? Certo che sì, vi ho riportato indietro nel tempo, sia nel 1967, perché il pezzo è un singolo di questa cantante sudafricana meravigliosa, Miriam Makeba, pubblicato nel novembre del 1967 come estratto dall'album omonimo, ma anche indietro nel tempo, nel famoso 1994, anno da cui parte la nostra narrazione in musica di oggi, perché stiamo andando a scoprire quali erano gli spot pubblicitari più in voga quell'anno lì, sulla scia di che cosa? Sulla scia di Summertime di Ella Fitzgerald. Ieri erano i 30 anni alla scomparsa di Ella Fitzgerald, vi ho fatto ascoltare oggi Summertime. Ora, la cosa che mi ha sconvolto è che Summertime di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong nel 1994 venne usato come brano che accompagnava lo spot TV della Simmental, ragazzi. La Simmental, ma davvero? Cioè, Summertime così, che non so, cioè, come elevare un prodotto, voglio dire, d'uso e consumo. Ma quanta Simmental consumavamo negli anni 90? Tanta. Vabbè, allora, comunque, cioè, boh, vabbè, non me la ricordavo, quindi questa cosa mi ha sconvolto. Detto questo, sono andata ad esplorare l'universo degli spot televisivi del 1994. Chiaramente passava anche per il Maxi Bon fatto con Patapata, e passava anche per Stefano Accorsi che diceva "Du gusti meglio che one". Ecco, lo sappiamo. Quindi quella era la pubblicità delle pubblicità dell'estate 94. E quindi abbiamo ascoltato questo brano di Miriam Makeba. Dopodiché, nel lontano 2015, c'è stata una cantante francese, una cantautrice francese, Jane, che ha pubblicato il 22 di giugno del 2015, quindi 11 anni fa, questo brano Makeba, proprio dedicato alla cantante sudafricana Miriam Makeba. Cosa è successo però? Passano gli anni, arriva il 2023. Questo brano diventa virale su un certo TikTok e quindi comincia ad entrare nelle classifiche italiane. Ci andiamo ad ascoltare Makeba, Jane, sulle frequenze di Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Dopo l'accordo di pace tra Iran e Stati Uniti e la riapertura di Hormuz e la guerra in Ucraina, il tema dominante dei dibattiti di oggi al G7 di Evian, alla presenza di Zelensky, che ha avuto questa mattina un bilaterale col presidente francese Macron. Al centro delle trattative del summit, nella sessione odierna, la capacità degli alleati europei di convincere Donald Trump, fin qui recalcitrante, a dichiarare un sostegno convinto al presidente ucraino contro Vladimir Putin. Intanto il leader di Kiev, commentando gli attacchi ucraini della scorsa notte che hanno colpito una raffineria di petrolio a Mosca a una distanza di 500 chilometri, ha detto: questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Teheran e Washington. Araghchi specifica quindi che la fine della guerra in Iran e Libano è interconnessa e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: La cronaca: ai carabinieri del Vomero a Napoli stanno indagando su una violenta aggressione avvenuta poco dopo la mezzanotte a danno del proprietario di una birreria. Secondo quanto emerso finora, l'uomo sarebbe stato raggiunto da un pugno al volto sferrato da uno sconosciuto. In seguito al colpo, il cinquantenne avrebbe perso l'equilibrio e cadendo avrebbe sbattuto la testa su un gradino. I sanitari del 118 l'hanno trasferito in stato di coscienza ma in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, dove è stato sottoposto a un delicato intervento neurochirurgico. Attualmente è ricoverato in pericolo di vita.
1: La Digos ha eseguito diverse ordinanze di custodia cautelare nei confronti di persone gravemente indiziate di aver costituito una cellula terroristica anarchica. Nella fattispecie 5 persone sono finite in carcere e 2 gli arresti domiciliari. 2 soggetti devono ancora rispondere dell'attentato del 14 febbraio scorso alla rete ferroviaria dell'alta velocità Roma-Firenze, che provocò gravi danni all'infrastruttura per un costo di ripristino pari a 455.000 euro.
2: Tutti assolti perché il fatto non costituisce il reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di via Stresa. Lo ha deciso la giudice Paola Bragion della Settima Penale.
1: Il calcio: davanti a 70.000 tifosi, l'Iran fa il suo esordio ai mondiali pareggiando 2-2 con la Nuova Zelanda a Los Angeles. Debuttante al mondiale, Capoverde resiste e inchioda la Spagna sullo 0-0. L'Egitto pareggia 1-1 col Belgio, stesso risultato per l'Uruguay contro l'Arabia Saudita. Intanto la Tunisia, in risposta alla pesante sconfitta per 5-1 subita contro la Svezia, sostituisce l'allenatore Sabri Lamouchi col francese Hervé Renard.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio, dal mondo, musica ed emozioni per la radio.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Pubblicità.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
5: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
6: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
7: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
8: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
7: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
8: Hanno anche l'antimuffa?
7: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
9: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
10: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
0: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
11: Mondo Radio Tutti Frutti. Yes. Musica senza frontiere.

Ed era Santana con Maria Maria, perché sono passati un po' di anni, 27 anni, era il 1999, quando Santana pubblicava l'album Supernatural, un disco di duetti che arrivava poi in vetta alle classifiche grazie a singoli di successo straordinari come Smooth, Maria Maria, Put Your Lights On. Insomma, tra l'altro, in 28 anni all'epoca di carriera, il suo primo album in vetta alle classifiche. Carlos Santana sulle frequenze di Mondo Radio, fra poco arriva anche Pino Daniele. Ragazzi, vi voglio parlare di qualcosa di assolutamente imperdibile, a maggior ragione se state cercando l'auto giusta per voi. Andate da Cerchetta Automotive, perché vi aspetta un parco auto ricco di occasioni imperdibili, con vetture nuove dei migliori marchi: Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa Romeo. Non solo, da Cerchetta Automotive potete scegliere anche tra un'ampia selezione di usato garantito e chilometro zero, per offrire sempre la soluzione più conveniente. Soltanto per questi giorni c'è questa speciale promozione sulla nuova Fiat Panda, a partire da 14.950 euro. Sarà vostra grazie a Cerchetta Automotive, con possibilità di finanziamento e rottamazione. E allora scopritela subito da Cerchetta Automotive, visitate il parco auto che vi attende a Poggiardo in via Grazia dell'Edda. Ed ora Pino Daniele con Amore Senza Fine, capolavoro ragazzi, che martedì, che martedì!

0: pubblicità.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com. La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 70.

0: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescoluse, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescoluse, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
3: Saremo io e te.
4: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
5: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 3 54 45 82.
4: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.

E rieccoci, pare erano Gali e Madame sulle frequenze di Mondo Radio, tutti frutti naturalmente. Allora, ritorniamo al 1994 e andiamo a Zonzo per quel che ci propone, insomma, il ricordo degli spot pubblicitari e soprattutto dei brani che accompagnavano quegli spot pubblicitari di quell'anno lì. Parliamo di macchine. Allora, la macchina in questione era tipo la Peugeot 306 coupé, eccetera. Una cosa, un dato emerge, e poi parleremo della canzone che era stata scelta, e che quando l'ho ascoltato ho detto questo brano da quanto tempo è che non lo ascoltavo, e quindi lì si spalancano i ricordi, no? E comunque la cosa, il dato che emerge è che gli spot TV delle macchine sono sempre gli stessi, cioè ti accorgi che è, diciamo, vintage questo spot dalla carrozzeria della macchina, perché diciamo che è molto vetusta, voglio dire, cioè adesso le macchine sono radicalmente cambiate alle macchine che avevamo negli anni 90, chiaramente, proprio a livello di estetica, di carrozzeria e quant'altro. Quindi ti puoi accorgere che è uno spot vintage perché la macchina è evidentemente obsoleta proprio a livello di stile. Dopodiché lo spot è uguale, c'è sempre la macchina che cammina su strada con questi panorami mozzafiato molto wild, perché deve far vedere, insomma, la pubblicità che la macchina corre su strada benissimo, sportiva da paura, wow, e c'è un'aquila che sorvola la macchina che attraversa i tornanti. Ecco, quindi questa è la situazione. Chiaramente mi parte questo brano in sottofondo, perché c'è l'aquila che sorvola la macchina che curva come se fosse sulle rotaie, per citare Pretty Woman, sulle curve di questo canyon all'interno del quale è ambientato lo spot. La macchina è vecchia, cioè nel senso sa proprio di old e old style. Insomma, il pezzo scelto per accompagnare questo spot è il brano Return to Innocence degli Enigma, ragazzi. Chi erano gli Enigma? Gli Enigma erano questo gruppo tedesco. E praticamente, insomma, c'era questo brano che è un brano evocativo, proprio una roba pazzesca. È un pezzo che è stato pubblicato nel 93, nel dicembre del 93, e poi, insomma, ha avuto una storia tutta sua. Adesso ce lo andiamo ad ascoltare, rimanete con noi su Mondo Radio Tutti Frutti. Gli Enigma, questo ritorno agli anni 90, passa anche da questo brano qua.

Return to Innocence. Avete capito? Oh, ritorna all'innocenza. Abbiamo ascoltato l'Enigma perché ce ne siamo andati indietro nel tempo in questo 1994 e stiamo scorrendo un po' quella che era il top delle canzoni utilizzate per gli spot TV di quell'anno lì, partendo da, lo ripeto, questa è una cosa che mi sconvolge perché non me la ricordavo questa pubblicità, la Simmental nel 1994 ha fatto lo spot con Summertime di Ella Fitzgerald e Louis Armstrong. Cioè, immagino, non lo so, ma ve lo vado a cercare questo spot per capire cos'è che prendevano una forchettata di quella carne in scatola, se la mettevano in bocca e lì e così partiva, non lo so, un'espressione quasi orgasmica, non lo so, con Summertime in sottofondo, parara, cioè una roba. Vabbè, comunque, detto questo, dal profano al sacro passiamo in questo momento, perché parliamo della festa di Sant'Antonio che vi attende il 10, l'11 e il 12 luglio a Montesardo, ragazzi. Grandi appuntamenti a Montesardo, una festa molto attesa, soprattutto caratterizzata da un'esperienza bellissima, perché per esempio partiamo dal primo appuntamento e chiaramente parliamo del programma civile. Venerdì 10 luglio a Montesardo, in occasione della festa di Sant'Antonio, a partire dalle ore 19 prenderà il via la seconda edizione del Messaggio dei Colori. Ci saranno artisti madonnari nazionali ed internazionali che si riuniscono per dare vita ad opere d'arte straordinarie direttamente sul manto stradale, opere d'arte imperdibili. E poi prosegue la festa l'11 luglio, il 12 luglio, ascoltatemi bene, l'11 luglio ci sarà alle ore 22 il concerto, ragazzi, del Giardino dei Semplici. Ma ve la ricordate questa pop band italiana nata a Napoli negli anni 70, che raggiunge un successo straordinario nel 75 con Tu Canucchiagne, e poi ce ne andiamo nel 1978 con un altro brano del Giardino dei Semplici, ce lo andiamo ad ascoltare adesso per la nostra parentesi vintage su Mondo Radio. E ancora, la festa di Sant'Antonio a Montesardo prosegue anche il 12 luglio con il consueto immancabile appuntamento con il concerto bandistico. Ci sarà la città di Squinzano, quindi non perdete la festa di Sant'Antonio a Montesardo con l'edizione del Messaggio dei Colori, con gli artisti madonnari che renderanno straordinarie le strade di Montesardo il 10 di luglio, poi appuntamento l'11 luglio con il concerto del Giardino dei Semplici e poi il 12 luglio con la banda. Ma insomma, la festa è ricchissima, quindi andate a Montesardo 10, 11 e 12 luglio per la festa di Sant'Antonio. Dicevamo 1978, il Giardino dei Semplici pubblicava questo pezzo, lo presentò al Festival Bar di quell'anno lì, quindi l'estate 1978 suonava così, concerto in la minore.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: importante annuncio commerciale. Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva. Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo, l'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.
1: Amore, oggi pepata.
2: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
1: Ma pronti per cosa?
2: Hai detto oggi papete.
1: Ma io avevo detto pepata.
2: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio.
4: 1978.

sotto il segno dei pesci, c'è poco da fare. Quando parte Antonello, voglio dire, bisogna soltanto cantare. Allora ragazzi, ce ne siamo, anzi siamo rimasti in ambito 1978 con questo brano, perché sono andata a scorrere la classifica d'ascolto nell'Italia del 1978, giusto alla metà di giugno di quell'anno. Come si componeva, da cosa era composta la classifica? Allora, primo posto Antonello Venditti con Sotto il segno dei pesci, perché Antonello fa l'exploit poi con questo nuovo album da cui appunto è estrapolato questo singolo Sotto il segno dei pesci e Sara, che permette ad Antonello di avere un successone. Poi tra l'altro è proprio, viene pubblicato l'album nel periodo immediatamente precedente al sequestro di Aldo Moro. Pensate bene, insomma, com'era l'Italia nel 1978. Antonello Venditti fa il botto, a distanza di qualche mese pubblica l'altro singolo sempre estratto dall'album, ovvero Bomba o non bomba con Giulia, lato A lato B, anche se non ottiene lo stesso successo di Sotto il segno dei pesci. Ma insomma, Sotto il segno dei pesci, quell'album è pazzesco, c'è questa canzone che abbiamo appena ascoltato, Francesco, Bomba o non bomba, ma poi c'è anche Sara, c'è Giulia, insomma un capolavoro. E questa cosa insomma ci permette insomma di capire a che livello fosse la musica italiana in quel periodo. In classifica nella metà di giugno del 78 c'erano anche i Bee Gees con Stayin' Alive, c'era UFO Robot, ragazzi, perché andava fortissimo, c'era Patti Pravo con Pensiero stupendo, Umberto Tozzi con Tu, c'era Francesco De Gregori con Generale, Raffaella Carrà con Tanti auguri, Ho detto tutto. Ci puoi fare un seratone, una puntata soltanto ascoltando questa roba qua. Nel 1994 invece, che è l'anno in cui abbiamo sguazzato nei ricordi in questa puntata, c'erano i Pretenders in classifica, in 20ª posizione. Alla metà di giugno del 1994 c'erano loro con questo brano I'll Stand By You, un ritorno in grande stile per i Pretenders, che era una band insomma che è partita a lavorare negli anni 70, fine anni 70, intorno al 1978 appunto, e che ha avuto alti e bassi, compresa la scomparsa nel 1982 di James Honeyman Scott, il chitarrista dei Pretenders. I Pretenders sono andati avanti tra gli alti e bassi e appunto sono arrivati poi al 94, quando le radio impazzivano per questo brano che ha dominato l'estate italiana di quell'anno lì, I'll Stand By You.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. I vigili del fuoco hanno trovato il corpo della donna di 53 anni uccisa nel veneziano dal nipote reo confesso. Gli stessi vigili stanno ora recuperando il cadavere. Erano riprese questa mattina per il terzo giorno consecutivo le ricerche nel canale Malghera da parte dei vigili del fuoco del corpo dell'insegnante. Il corso d'acqua che attraversa San Stino di Livenza è stato ispezionato dai comuni del nucleo SAF, dai sommozzatori e dai droni del reparto specializzato.
1: Tutti assolti perché il fatto non costituisce reato. Gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. L'ha deciso la giudice Paola Bragione della settima penale. L'accusa aveva chiesto 8 condanne e la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
2: Gli esteri, primo incontro bilaterale subito dopo il suo arrivo al G7 di Evian per il presidente ucraino Zelensky con l'omologo francese Macron. Poi al via la sessione di lavoro dedicata alla guerra con la Russia, il faccia a faccia previsto con il presidente americano Trump. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca. Questa volta, rivendica Zelensky su X, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina, definendo il raid una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire.
1: In attesa dello storico faccia a faccia venerdì in Svizzera fra Iran e Stati Uniti, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi anticipa che i prossimi negoziati tra i due paesi saranno suddivisi in due fasi. La prima riguarderà lo stretto di Hormuz, la seconda si concentrerà sul nucleare e allentamento delle sanzioni. Araghchi poi avverte che la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa. Qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Hamas avrebbe pianificato un attentato da compiere in Europa in occasione dell'anniversario del massacro compiuto in Israele il 7 ottobre del 2023. Lo sostengono gli inquirenti tedeschi, spiegando che era già stato preparato un video preregistrato di rivendicazione dell'attacco e che è stato trovato durante l'arresto di un gruppo di miliziani nell'autunno del 2025.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: È tutto, a più tardi.

Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Anteprima notizie.
1: Appuntamento col GR locale per le 12.30. Apriremo con una rapina avvenuta all'interno di un'abitazione a Copertino. Passeremo poi all'aggressione avvenuta ai danni di un 17enne e un 18enne a Torre in Serraglio, Marina di Nardò, qualche notte fa. Quindi altri fatti di cronaca, l'attualità, l'istituzione della DMO Salento. Ascolteremo il presidente della Camera di Commercio di Lecce, Mario Vadrucci, e in chiusura la pagina sportiva.
2: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Pada Malma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Pada Malma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Pada Malma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
6: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
8: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
0: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 30 giugno.
10: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce-Lido Marini. Un luogo da respirare e...

Il 16 giugno del 1980 a Chicago si tiene la prima assoluta di The Blues Brothers, il film musicale diretto da John Landis e interpretato da John Belushi e Danny Aykroyd. Ragazzi, cosa dobbiamo dire di questo film? Niente.

Adesso appunto, il film è entrato anche nel Guinness dei primati, tra le altre cose, per la scena con il maggior numero di incidenti stradali. Bene, bene, bene. Allora, detto questo, vi devo dire una cosuccia. Ok, vi voglio parlare di Silent Horror, ragazzi, che trasforma i vostri preziosi in contanti e lo fa subito. L'oro è ai massimi storici, allora non lasciatelo chiuso in un cassetto, andate da Silent Horror perché il vostro usato vale molto di più. Compra oro, argento, monete, diamanti, orologi di lusso. Tutto l'extra poi è per voi. Ricevete il 50% in più sui vostri preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Avete sentito bene, fino a 500 euro in più, soltanto Silent Horror vi paga così tanto, quindi metteteli alla prova. Andate in negozio a Tricase in via Cadorna 54 vicino Piazza Cappuccini, ma anche ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9. Per informazioni chiamate, scrivete al 328 57 04 190. Seguite le pagine social di Silent Horror per restare sempre aggiornati. Proseguiamo, ci avviamo verso la conclusione di questo appuntamento in musica di oggi. Ve lo ricordate, lo scorso anno Alfa duettava con Manu Chao e ci accompagnava nell'estate 2025 con A me mi piace.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in Contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melsano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
10: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
11: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
10: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
11: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
12: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni.
0: pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La Pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
13: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Cerchetta Auto. Cerchi un'auto?

Beethoven, Chuck Berry sulle frequenze di Mondo Radio Tutti Frutti naturalmente. Eccoci qua di nuovo insieme, siamo in chiusura, ci dobbiamo salutare, fra poco arriva l'informazione con il giornale radio locale a cura della nostra redazione con Davide Ruberto, ma adesso vi voglio parlare di qualcosa di sensazionale che riguarda Valmauto e che riguarda la nuova Kia Sport Age 3 Fuel, perché non ve la dovete lasciare scappare. Per la prima volta con quest'auto la potenza dell'ibrido incontra la libertà del GPL, tre alimentazioni in un unico SUV, benzina, elettrico e GPL, per andare ovunque, per superare ogni blocco del traffico, per viaggiare oltre i 1200 km con un pieno di energia e stile. Il design è audace, la tecnologia è di classe superiore, la garanzia è unica ed è quella di 7 anni di Kia. La nuova Kia Sportage Trifuel vi aspetta da Valmauto e può essere vostra da 299€ al mese. Vi basta solo andare da Valmauto per scoprirla da vicino. Ricordate che Valmauto, oltre ad essere specializzata nella vendita dei marchi Hyundai, Kia, Toyota e di auto del gruppo Stellantis, è la vostra concessionaria di fiducia per acquistare un'auto nuova di qualsiasi marca. Quindi andate a scoprire Valmauto, visitate il sito www.valmauto.it. Non dimenticate infine che da Valmauto trovate anche un'ampia scelta di auto aziendali di tutte le marche, garantite fino a 24 mesi. Valmauto, qualità che conviene, occasioni che durano. Ed è davvero tutto, io che sono la vostra Giustina vi do appuntamento a domani mattina, mi raccomando rimanete sintonizzati all'ascolto su Mondo Radio Tutti Frutti. Io vi ringrazio perché oggi siete stati in tantissimi ad ascoltarci, abbiamo trascorso una bella mattinata e questo è l'importante. Buon proseguimento di giornata. Ciao ragazzi, a domani!

0: Mondo Radio Informazione.
1: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Una rapina avvenuta venerdì scorso a Copertino in casa di un'anziana. L'episodio si è consumato intorno alle 2 di notte, quando un malvivente è riuscito a introdursi nell'appartamento della donna dopo aver forzato il portoncino d'ingresso. Una volta dentro, l'uomo ha minacciato la 70enne costringendola a farsi consegnare il portafogli al cui interno c'erano una 70ina di euro, alcuni oggetti di bigiotteria. L'autore del gesto si è poi dileguato rapidamente, facendo perdere le tracce. Fortunatamente l'anziana non ha riportato conseguenze o lesioni fisiche sulla vicenda. Adesso sono concentrate le attività investigative dei carabinieri. È stato scarcerato e trasferito in una comunità riabilitativa Filippo Manni, omicida reo confesso della madre Teresa Sommario. Il delitto avvenne a Racale il 17 giugno dello scorso anno, quando il giovane aggredì la madre con almeno 5 colpi di accetta a seguito di un litigio per futili motivi. Il provvedimento di scarcerazione dovrebbe essere stato disposto a seguito della perizia collegiale, che ha stabilito come l'assassino fosse parzialmente incapace di intendere e volere al momento del delitto e probabilmente per un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la sentenza bisognerà attendere il verdetto, che arriverà in sede di udienza preliminare. Svolta nelle indagini sull'aggressione con un coltello di un 17enne e un 18enne, entrambi neretini, avvenuta alcune notti fa a Torre in Serraglio, Marina di Nardò, nel parcheggio di un locale. Nelle scorse ore un 27enne di Copertino è stato denunciato dai carabinieri perché è ritenuto il presunto autore del violento episodio. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'indagato sarebbe stato chiamato sul posto dopo una discussione per futili motivi. L'uomo avrebbe usato un coltello per colpire i due ragazzini, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. L'attività investigativa proseguirà per rintracciare i nomi di eventuali altre persone coinvolte. Una barca di 10 metri è stata ritrovata abbandonata sulla costa salentina di Porto Selvaggio. Il natante potrebbe essere stato utilizzato per il trasporto di almeno 50ina di migranti, perché all'interno sono stati trovati indumenti, effetti personali e confezioni di cibo. Di certo è che la barca a vela battente bandiera turca è stata ritrovata nella Marina di Nardò. L'allarme è scattato nella giornata di ieri grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti. Sono entrate in azione la Capitaneria di Porto e la Polizia Locale. Le operazioni di recupero hanno consentito di trainare l'imbarcazione fino al porticciolo di Santa Caterina. L'intervento si è concluso positivamente. Adesso si indaga sul caso. Momenti di paura per una coppia di fratellini trascinati dalle correnti e in balia delle onde, salvati in maniera provvidenziale da 2 bagnini. La vicenda è accaduta ieri in un lido di Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, dove 2 fratelli di Lizzanello di 13 e 8 anni sono stati portati oltre la linea di sicurezza dalle acque. 2 bagnini di un lido vicino si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono precipitati in mare portandoli in salvo. La 13enne aveva perso i sensi, ma dopo l'intervento del 118 ha ripreso piena conoscenza. Voltiamo pagina all'attualità. La Camera di Commercio di Lecce ha presentato la prima richiesta in Puglia di costituzione di Destination Management Organization, la DMO Salento, che serve per istituire un coordinamento permanente per migliorare il flusso turistico. Ai nostri microfoni il presidente Mario Vadrucci.
2: Sostanzialmente mettiamo in atto quello previsto da una legge regionale approvato a settembre 2025, che prevede una nuova riorganizzazione del sistema turistico locale attraverso le DMO, che non sono altre come organizzare meglio l'offerta turistica nelle varie province. Sostanzialmente è come fare squadra con comuni, GAL, imprese, provincia, insomma tutte le istituzioni pubbliche, per fare squadra, per coordinare meglio i servizi, per coordinare meglio le offerte turistiche, gli attrattori, le card, le app, tutto quello che nel mondo turistico troviamo in tutte le province, che ancora da noi stenta a partire.
1: In vista del boom di presenze turistiche a Gallipoli, tornano i divieti preventivi anti-caos. Quest'anno il neosindaco Flavio Fasano è in procinto di firmare con largo anticipo la relativa ordinanza comunale finalizzata alla prevenzione delle condizioni di sovraffollamento ad uso abitativo nel territorio comunale. Il testo individua i limiti e i parametri della presenza degli ospiti di strutture ricettive in un dato ambiente. Quanto alle sanzioni, saranno ancora più inasprite rispetto al passato e arriveranno fino a 500 euro per singola infrazione accertata. ANAS ha annunciato la riapertura al traffico a partire da ieri della statale 16 Adriatica e della statale 275 Maglie Leuca nel tratto tra Maglie e Muro Leccese. Il cantiere per la demolizione del ponte Maglie Cursi infatti si è chiuso con un giorno d'anticipo rispetto al cronoprogramma iniziale. Il ponte era stato gravemente danneggiato dall'impatto di un mezzo fuori sagoma. Da allora tecnici e maestranze hanno lavorato senza sosta per completare le operazioni di demolizione. Con la riapertura sono state eliminate tutte le deviazioni in vigore fino a ieri. Passiamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Marco Grassi.
3: Conflitto USA-Iran. Prevista venerdì 19 giugno a Ginevra la firma ufficiale di un memorandum d'intesa che dovrebbe sancire la fine delle ostilità e gettare le basi per un percorso diplomatico più ampio, esteso anche agli equilibri regionali che coinvolgono Libano e Medio Oriente. Secondo le informazioni emerse finora, il documento non rappresenta un accordo definitivo, ma una cornice preliminare per una tregua. Tra i punti principali figura la riapertura dello stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico, che dovrebbe tornare operativo per un periodo iniziale di 60 giorni. Nello stesso arco temporale Washington e Teheran cercheranno di raggiungere un'intesa più ampia sul programma nucleare iraniano, tema che resta il principale nodo irrisolto. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha descritto il memorandum come un testo breve e ancora molto generico, mentre Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe renderlo pubblico prima della firma ufficiale.
1: In chiusura allo sport, il calcio, sonore e febbrili in casa Lecce in attesa dell'arrivo da Bologna della documentazione relativa alla disponibilità del Dall'Ara. Il Lecce infatti, alla luce dei lavori in corso al Via del Mare ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, ha necessità di indicare una sede alternativa nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi. Bologna ha dato la propria disponibilità e in giornata arriveranno i documenti per essere depositati entro la mezzanotte. Nel frattempo ieri Trinchera ha incontrato mister Di Francesco e la sensazione è che il tecnico pescarese continuerà la sua esperienza salentina con un rinnovo del contratto sino al 2028. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
4: Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.
5: Pubblicità.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me.
7: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
9: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
10: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
11: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
10: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
11: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
10: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
12: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
13: Ma certo che lo so. A me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo.
12: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
14: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
15: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
16: Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in Dino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
17: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
18: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
17: Allora corro subito da d'Alessandris.
18: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
17: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
18: Promo valida fino al 30 giugno.
19: Ceramiche in Dino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Dino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Dino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
20: Pomeriggio tutti frutti, le canzoni più belle su Mondo Radio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Dopo tre giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a Sanstino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane che aveva confessato l'omicidio l'aveva gettata nel canale Malgher che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da una biosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma ha criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
2: Gli esteri entra nel vivo il G7 di Evian in Francia. Prima dell'inizio della sessione dedicata all'Ucraina, il presidente francese Macron, quello statunitense Trump e quello ucraino Zelensky hanno avuto un incontro trilaterale. Si tratta del primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi 4 mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca. La Russia deve fare un accordo, farà tutto ciò che è in mio potere, ha detto il leader della Casa Bianca a margine del trilaterale.
1: I lavori del G7 si concentreranno ora sul dossier Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, invitato al G7 di Evian, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Intanto il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi avverte: la continuazione dell'occupazione israeliana del territorio libanese è una violazione del memorandum d'intesa tra Washington e Teheran e che qualsiasi attacco israeliano al Libano d'ora in poi non sarà mai accettato.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Calcio, l'alba di una nuova era. Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan per le prossime 2 stagioni. Il tecnico portoghese ha firmato in via telematica il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028 con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, 2 mondiali alle spalle, Amorim appena 41 anni ma già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata a Lisbona nel novembre 2024 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso però va a caccia del riscatto al Milan.
2: È tutto, ma più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti Frutti. Le canzoni più belle. Le canzoni più belle degli ultimi 30 anni.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

L'Italia per me è quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: pubblicità.
1: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
8: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
9: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
10: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: pubblicità.
1: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni. In via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
4: Saremo io e te.
5: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
6: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 08 33 54 45 82.
5: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
7: Legati per la vita.
8: Incominciano le ferie quando torno al mio paese.
9: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, Beach Bar, Caloma Beach, Salento Experience.
10: Due radio, due stili diversi. Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti. Tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

0: nel tuo weekend. Scegli la musica, scegli Tutti Frutti Chart. Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Una

0: pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Buongiorno, traffico regolare sulle strade del Salento. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Maie per lavori fino al 30 giugno sulla carreggiata sud. A Bari code per un incidente tra Torre Mare e San Giorgio verso l'aeroporto. Lavori in corso sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale. In questa direzione di percorrenza frequente la formazione di rallentamenti e code. A Lecce in città e sulla tangenziale il traffico è regolare. Ricordiamo chiuse via Giovanni Preste e via Salerni per lavori tra via Massaia e via Marcianò dalle 7 alle 17 fino al 24 giugno. Sempre a Lecce fino al prossimo 23 giugno, chiusa via Ludovico Ariosto per lavori di riqualificazione della circonvallazione. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Amore, oggi pepata.
4: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
3: Ma pronti per cosa?
4: Hai detto oggi papete.
3: Ma io avevo detto pepata.
4: No, amore, hai detto...

0: Papete. Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
2: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 88 65.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
0: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
3: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
4: Welcome to tutti i frutti, tutte le X del presente, tutte le X del passato, tutte le X del futuro. Mondo Radio.

successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limit. No limit.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare, il presidente americano Donald Trump, dopo aver incontrato Volodymyr Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili, non riescono a incontrarsi.
1: E intanto comincia al G7 di Evian la colazione di lavoro sul tema far fronte alle crisi e garantire la stabilità in Medio Oriente. A tal proposito, in un incontro bilaterale con l'emiro del Qatar Al Thani, Donald Trump ha affermato che l'Iran non avrà mai l'arma nucleare e se operasse per ottenerla si esporrebbe a conseguenze inimmaginabili. Al G7 anche prove di disgelo tra Trump e Giorgia Meloni. Tra una sessione e l'altra ci sarebbe stato un primo e utile scambio tra i due dopo le frizioni degli ultimi mesi. Fonti italiane fanno sapere che si parleranno ancora.
2: La cronaca: dopo 3 giorni di ricerche ininterrotte, questa mattina i vigili del fuoco hanno trovato e recuperato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa a San Stino di Livenza, Venezia, dal nipote 17enne. Il giovane, che aveva confessato l'omicidio, l'aveva gettata nel canale Malghera che attraversa la cittadina. La corrente aveva trascinato il corpo ben oltre il canale, come si era supposto. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto infatti già nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie.
1: Il Tribunale di Milano ha assolto tutti gli 8 imputati nel processo di primo grado su Torre Milano di Via Stresa, accusati a vario titolo di lottizzazione abusiva e abuso edilizio. La giudice ha stabilito che non sussistono i reati contestati e che gli indagati hanno agito in buona fede e rispettando le regole allora in vigore. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha espresso soddisfazione per l'esito della prima sentenza, ma anche criticato aspramente l'operato della Procura di Milano. Da parte dei PM c'è stata una violenza verbale nel sostenere le accuse.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per lavoratori e famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza. Nel 2025 sono state sostenute oltre 282.000 persone, il dato più alto mai registrato, con più di 4,8 milioni di interventi su tutto il territorio nazionale.
1: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda e le qualificazioni superate ad Halle. Il numero 74 del mondo supera al primo turno del torneo il tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina la missione Wimbledon. Il numero 1 al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per ritrovare confidenza con i campi del Championship. Annunciate le prime wild card del grande slam sull'erba. Per ora non c'è Matteo Berrettini.
2: È tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Questo è Mondo Radio.
3: la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
2: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
7: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
8: home. Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
9: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
8: Allora corro subito da d'Alessandris.
9: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
8: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
9: Promo valida fino al 30 giugno.
10: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
11: Create Stitch.
12: Ogni giorno.
11: Ogni giorno.
12: Ogni giorno. Su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. La Fiat Grande Panda è perfetta per gite fuori porta in compagnia di amici, con un bagagliaio di 412 litri ed un totale di 5 posti, incluso quello del conducente. Grazie al consumo medio di 5,1 litri ogni 100 km, la versione mild hybrid è ottima anche sotto il punto di vista dell'efficienza. L'elettrica ha un'autonomia dichiarata di 320 km nel ciclo combinato WLTP, anche se in autostrada fatica a superare i 160 km orari. La Grande Panda è disponibile in quattro versioni: Pop, Icon, Business e la prima. La nuova Renault Clio, a fronte di un maggiore investimento in fase d'acquisto, riduce i consumi da 5,1 a 3,9 litri per 100 km. La Clio ibrida si sposa dunque maggiormente ad un ambiente urbano, dove si esalta l'utilità dell'ibrido nelle situazioni di traffico. Le linee e le curve della Clio la rendono un hatchback sempre più simile ad una coupé, grazie al suo assetto basso e al design aggressivo. Passiamo alle due ruote. Yamaha Tracer 9 G7 Plus rappresenta il vertice della famiglia Sport Touring di Yamaha, una gamma composta da 6 varianti equipaggiate con i motori da 700 e 900 centimetri cubici. Pensata per un utilizzo 70% turistico e 30% sportivo, la GT Plus punta su una dotazione completissima. Il motore CP3 da 119 cavalli resta uno dei migliori tre cilindri sul mercato per elasticità e piacere di guida, mentre il comfort sorprende per livello generale. Con la WM7, Honda entra davvero nel mondo delle moto elettriche full size, con un progetto sviluppato da zero e un reparto dedicato esclusivamente alla mobilità elettrica. La Naked giapponese adotta un motore raffreddato a liquido da 68 cavalli di potenza di picco e 100 Nm di coppia, alimentato da una batteria strutturale da 9,3 kWh che promette fino a 140 km di autonomia nel ciclo WNTC. Il pacco batterie non è semplicemente alloggiato nel telaio, diventa parte integrante della struttura portante, abbassando il baricentro e contribuendo alla rigidità complessiva della moto. Chiudiamo con una curiosità: la crisi in Medio Oriente ha ampliato la forbice tra auto elettriche e vetture termiche, incrementando i vantaggi delle prime sul fronte dei costi di rifornimento, al punto che oggi, a parità di chilometri percorsi, un'auto elettrica costa fino al 53% in meno rispetto ad una a gasolio. Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle autocarrozzerie italiane, che ha realizzato uno studio ad hoc sul tema. È tutto, un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: pubblicità. Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
2: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
1: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
2: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
1: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
2: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio. Un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi il G7 di Evian è entrato nel vivo in mattinata bilaterale tra il presidente francese Macron e Zelensky, poi una sessione di lavoro dedicata all'Ucraina, alla presenza anche di Donald Trump. La Russia deve fare un accordo, ha detto il presidente americano, ribadendo: farò tutto quello che è in mio potere. Poi sull'Iran, dopo l'annuncio dell'intesa la cui firma è attesa venerdì a Ginevra, ha chiarito: Teheran non avrà mai un'arma nucleare.
2: Intanto su Hormuz il presidente francese Macron ha confermato il piano per una missione navale europea nello stretto. Per l'Italia la premier Giorgia Meloni, arrivando ieri in Francia, ha manifestato il forte apprezzamento per i primi passi concreti verso la pace in Iran e la consapevolezza allo stesso tempo che c'è ancora molta strada da fare. Al suo quarto G7 Meloni ha subito confermato che l'Italia è pronta a fare la sua parte insieme agli alleati per garantire la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo fonti diplomatiche italiane, tra la premier e Trump c'è stato un incontro di chiarimento dopo le tensioni degli ultimi mesi.
1: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote, reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un avio superficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
1: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione dello 0,4% in più su base mensile e del 3,2% in più su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
2: Il calcio: Ruben Amorim sarà il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese ha firmato il contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2028, con opzione per un terzo anno a 3,5 milioni di euro più bonus. Ex centrocampista della nazionale, due mondiali alle spalle, Amorim ha appena 41 anni ma ha già vinto in panchina. Nel 2021 riportò lo Sporting a conquistare il titolo portoghese dopo 19 anni, trionfo bissato poi l'anno successivo. Lasciata Lisbona nel novembre 2004 per Manchester, non ha saputo ripetersi in Inghilterra. Adesso va a caccia del riscatto al Milan.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Lucugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare. Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
3: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
4: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
3: Allora corro subito da D'Alessandris.
4: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
3: Con D'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
4: Promo valida fino al 30 giugno.
3: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
4: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
3: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
4: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.

0: sì.
1: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio, una grande radio in tutto il Salento.

Buongiorno Salento, dal lunedì al sabato dalle 7 alle 13 su Mondo Radio, dediche, richieste, informazione. Buongiorno Salento, solo su Mondo Radio.

0: Pubblicità.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
3: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
2: Oh, meno male. Ma la macchina tornerà come prima?
3: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
2: Carrozzeria Stendardo. La nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia, in via Comunale Petri. Da anni, la scelta sicura.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
6: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
7: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
8: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
9: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
10: Mondo Radio, no limits.

0: disco Esco di Radio.
1: Ciao, siamo i Malamore
2: e Le Vite degli Altri è il disco Esco di Radio della settimana
1: su Mondo Radio Tutti Frutti.

0: pubblicità.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
2: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
6: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
6: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Un pomeriggio dalla redazione. G7 compatto sul sostegno a Kiev e la pressione su Mosca, lo riferiscono fonti diplomatiche italiane a margine del summit di Evian. In particolare il presidente americano Trump, dopo aver incontrato Zelensky, ha dichiarato che la Russia deve fare un accordo, assicurando inoltre che farà tutto ciò che è in suo potere per favorire una soluzione negoziata. Le difficoltà non sono poche, visto che, prosegue il tycoon, i due leader non sono compatibili e non riescono ad incontrarsi.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
1: Nella notte appena trascorsa, un'automobile con a bordo due persone è caduta nel lago di Como. Nell'incidente ha perso la vita un uomo di 37 anni, mentre una donna di 35 è rimasta gravemente ferita ed è in prognosi riservata. In base a una prima ricostruzione, l'incidente sarebbe stato provocato da un uomo di 29 anni di nazionalità marocchina che sarebbe fuggito subito dopo l'impatto. Rintracciato dai militari, risulta che si fosse messo alla guida con un tasso etilico di 1,78 grammi di alcol per litro di sangue, a fronte di un limite fissato a 0,50. Il 29enne è stato arrestato.
2: Milano, inchiesta sull'urbanistica. Il fatto non costituisce reato. Con questa motivazione sono stati assolti gli 8 imputati per abuso edilizio e lottizzazione abusiva nella prima sentenza arrivata dopo una delle tante indagini aperte dalla Procura di Milano sulla gestione urbanistica, ovvero il caso del grattacielo Torre Milano di Via Stresa. La PM Marina Petruzzella aveva chiesto 8 condanne e anche la confisca della torre. Un applauso si è alzato in aula da parte di alcuni imputati presenti.
1: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani e per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
2: Il tennis prosegue l'ottimo momento di Mattia Bellucci sull'erba dopo i quarti di finale a Stoccarda. Le qualificazioni superate ad Halle, il numero 74 al mondo supera al primo turno del torneo tedesco Bublik, testa di serie numero 7. Intanto per Jannik Sinner si avvicina alla missione Wimbledon. Il numero uno al mondo giovedì arriverà a Londra, 10 giorni dall'inizio del torneo, per trovare confidenza con i campi della Championship. Tra le wild card del grande slam sull'erba per ora non c'è Matteo Berrettini.
1: Era l'ultima notizia, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Nel tuo weekend scegli la musica, scegli
5: Tutti Frutti Chart.
4: Tutte le hit, tutti i successi, Tutti Frutti Chart. La classifica delle 20 canzoni più ascoltate in Italia nell'ultima settimana. Tutti Frutti Chart, ogni weekend su Mondo Radio.

0: pubblicità.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
5: Appena uscita da Salento Oro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
6: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
5: Nessuno valuta l'oro come da Salento Oro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
7: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni,

0: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
2: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
0: Pomeriggio tutti frutti. Chiedici la tua canzone preferita allo 0833 54 60 72.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Pubblicità.
1: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
2: Ma quanti detersivi hai preso? Avrei svuotato il portafoglio.
1: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
2: Hanno anche l'antimuffa?
1: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
5: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
7: home. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.

0: Bentrovati dalla redazione, un saluto da Davide Roberto. Una rapina avvenuta venerdì scorso a Cupertino in casa di un'anziana. L'episodio si è consumato intorno alle 2 di notte, quando un malvivente è riuscito a introdursi nell'appartamento della donna dopo aver forzato il portoncino d'ingresso. Una volta dentro, l'uomo ha minacciato la 70enne costringendola a farsi consegnare il portafogli, al cui interno c'erano una 70ina di euro, alcuni oggetti di bigiotteria. L'autore del gesto si è poi dileguato rapidamente, facendo perdere le tracce. Fortunatamente l'anziana non ha riportato conseguenze o lesioni fisiche. Sulla vicenda adesso sono concentrate le attività investigative dei carabinieri. È stato scarcerato e trasferito in una comunità riabilitativa Filippo Manni, omicida reo confesso della madre Teresa Sommario. Il delitto avvenne a Racale il 17 giugno dello scorso anno, quando il giovane aggredì la madre con almeno 5 colpi di accetta a seguito di un litigio per futili motivi. Il provvedimento di scarcerazione dovrebbe essere stato disposto a seguito della perizia collegiale, che ha stabilito come l'assassino fosse parzialmente incapace di intendere e volere al momento del delitto e probabilmente per un aggravarsi delle sue condizioni di salute. Per la sentenza bisognerà attendere il verdetto, che arriverà in sede di udienza preliminare. Siamo a Monteroni di Lecce, dove c'è stato un attentato intimidatorio all'esterno dell'abitazione di Diego Mancarella, consigliere comunale rieletto di recente. Inquietante episodio avvenuto giovedì scorso: i danni del contatore dell'acqua che si trova all'esterno della casa del 48enne imprenditore. L'esponente comunale ha allertato le forze dell'ordine, constatando una copiosa perdita d'acqua dal dispositivo danneggiato. Sul luogo sono giunti anche i carabinieri, che hanno constatato la presenza di 2 fori provocati da altrettanti spari. Immediate le indagini da parte dei militari della compagnia di Lecce, sopraggiunti insieme ai colleghi della sezione investigazioni scientifiche e del nucleo investigativo. Svolta nelle indagini sull'aggressione con un coltello di un 17enne e un 18enne, entrambi neretini, avvenuta alcune notti fa a Torre in Serraglio, Marina di Nardò, nel parcheggio di un locale. Nelle scorse ore un 27enne di Cupertino è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto il presunto autore del violento episodio. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'indagato sarebbe stato chiamato sul posto dopo una discussione per futili motivi. L'uomo avrebbe usato un coltello per colpire i 2 ragazzini, che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. L'attività investigativa proseguirà per rintracciare i nomi di eventuali altre persone coinvolte. Una barca di 10 metri è stata ritrovata abbandonata sulla costa salentina di Porto Selvaggio. Il natante potrebbe essere stato utilizzato per il trasporto di almeno 50ina di migranti, perché all'interno sono stati trovati indumenti, effetti personali e confezioni di cibo. Di certo è che la barca a vela battente bandiera turca è stata ritrovata nella Marina di Nardò. L'allarme è scattato nella giornata di ieri grazie alla segnalazione di alcuni bagnanti. Sono entrate in azione la capitaneria di porto e la polizia locale. Le operazioni di recupero hanno consentito di trainare l'imbarcazione fino al porticciolo di Santa Caterina. L'intervento si è concluso positivamente. Adesso si indaga sul caso. Momenti di paura per una coppia di fratellini trascinati dalle correnti e in balia delle onde, salvati in maniera provvidenziale da 2 bagnini. La vicenda è accaduta ieri in un lido di Torre dell'Orso, Marina di Melendugno, dove 2 fratelli di Lizzanello, di 13 e 8 anni, sono stati portati oltre la linea di sicurezza dalle acque. 2 bagnini di un lido vicino si sono accorti di quanto stava accadendo e si sono precipitati in mare portandoli in salvo. La 13enne aveva perso i sensi, ma dopo l'intervento del 118 ha ripreso piena conoscenza. Voltiamo pagina all'attualità. La Camera di Commercio di Lecce ha presentato la prima richiesta in Puglia di costituzione di Destination Management Organization, la DMO Salento, che serve per istituire un coordinamento permanente per migliorare il flusso turistico. Ai nostri microfoni il presidente Mario Vadrucci.
1: Sostanzialmente mettiamo in atto quello previsto da una legge regionale approvato a settembre 2025, che prevede una nuova riorganizzazione del sistema turistico locale attraverso le DMO, che non sono altre come organizzare meglio l'offerta turistica nelle varie province. Sostanzialmente

0: e come fare squadra con comuni, GAL, imprese, provincia, insomma tutte le istituzioni pubbliche per fare squadra, per coordinare meglio i servizi, per coordinare meglio le offerte turistiche, gli attrattori, le card, le app, tutto quello che nel mondo turistico troviamo in tutte le province che ancora da noi spetta a partire.
1: Passiamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina, il servizio di Marco Grassi.
2: Conflitto USA-Iran. Prevista venerdì 19 giugno a Ginevra la firma ufficiale di un memorandum d'intesa che dovrebbe sancire la fine delle ostilità e gettare le basi per un percorso diplomatico più ampio, esteso anche agli equilibri regionali che coinvolgono Libano e Medio Oriente. Secondo le informazioni emerse finora, il documento non rappresenta un accordo definitivo, ma una cornice preliminare per una tregua. Tra i punti principali figura la riapertura dello stretto di Hormuz, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo per il commercio energetico, che dovrebbe tornare operativo per un periodo iniziale di 60 giorni. Nello stesso arco temporale Washington e Teheran cercheranno di raggiungere un'intesa più ampia sul programma nucleare iraniano, tema che resta il principale nodo irrisolto. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha descritto il memorandum come un testo breve e ancora molto generico, mentre Donald Trump ha lasciato intendere che potrebbe renderlo pubblico prima della firma ufficiale.
1: In chiusura allo sport, il calcio, sono ore febbrili in casa Lecce in attesa dell'arrivo da Bologna della documentazione relativa alla disponibilità del Dall'Ara. Il Lecce infatti, alla luce dei lavori in corso al Via del Mare ai fini dell'iscrizione al prossimo campionato di Serie A, ha necessità di indicare una sede alternativa nel caso in cui i lavori dovessero protrarsi. Bologna ha dato la propria disponibilità e in giornata arriveranno i documenti per essere depositati entro la mezzanotte. Nel frattempo ieri Trinchera ha incontrato mister Di Francesco e la sensazione è che il tecnico pescarese continuerà la sua esperienza salentina con un rinnovo del contratto sino al 2028. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Un saluto da Davide Roberto.
3: Mondo Radio Tutti Frutti, una radio per tutti.
4: Inizia il pomeriggio Salento con Carlo Aprile, musica, notizie e tanto divertimento. Let's go!
5: Eccoci qui, allora buon pomeriggio a tutti quanti voi dal vostro Carlo Aprile. Cari ragazzuoli, ma che caldo è, ma che cos'è, cioè, ma stiamo scherzando veramente? Questo scirocco è una cosa assurda, cioè uno esce un attimo, mette un attimino la testolina fuori direttamente arrostito. Non so se ve ne siete accorti, però non vi preoccupate, ci siamo noi con la nostra, come possiamo dire, con la nostra freschezza, con la nostra leggerezza a farvi divertire. Uniche due piccole semplici regole: la prima, alzate i volumi; la seconda, occhio per chi è alla guida. Al resto ci pensiamo noi. Oggi iniziamo.

0: pubblicità.
1: Quando torno al mio paese. Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salde, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
2: Here we go. Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Chezzotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
5: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
6: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
7: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
8: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
9: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
10: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

così, giusto per gradire un attimino, erano i Pooh con la donna del mio amico. Allora, voi lo sapete che all'interno del pomeriggio Tutti i Frutti vi regaliamo quelle che sono le nostre chicche, quelle che sono le cosettine che andiamo a trovare, un po' stranezze se così si può dire. E allora, signori e signori, Artificial, questa è Nice to Me, let's go.

abbiamo ritrovato con l'esatto, siamo giunti alle 16.55 e prima di abbandonare quella che è la prima ora, mamma mia, oggi è proprio così, ve lo dico, cioè sarà così, volume a palla, let's go, wow. Ci sono loro, Roxette, The Look.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il testo dell'accordo tra Iran e Stati Uniti sarà firmato venerdì vicino a Lucerna, lo riferisce il governo svizzero. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran.
2: L'FBI ha sventato un attacco per colpire la Casa Bianca durante gli incontri di arti marziali miste per festeggiare gli 80 anni di Trump. 5 arresti e 23 persone identificate come partecipanti al complotto. Droni esplosivi avrebbero dovuto colpire edifici vicini per portare all'ordine di evacuazione e fare spostare la folla vicino a una squadra di cecchini pronti a sparare. Una seconda fase dell'attacco prevedeva l'assalto ai cancelli della Casa Bianca.
1: Via libera del Parlamento europeo alle norme che attuano l'accordo sui dazi tra Unione Europea e Stati Uniti nel quadro della dichiarazione congiunta dell'agosto 2025. Il regolamento principale, approvato con 440 voti favorevoli, 151 contrari e 50 astenuti su 641 votanti, elimina i dazi su tutte le merci industriali degli Stati Uniti. Prevede inoltre l'accesso preferenziale al mercato per un'ampia gamma di prodotti ittici e agricoli statunitensi. Il secondo regolamento accolto riguarda la proroga dell'esenzione dai dazi delle importazioni di astice.
2: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
1: Rilanciare la mobilitazione per Alfredo Cospito, l'anarchico abruzzese a cui è stato rinnovato per altri 2 anni il regime di 41 bis. Era tra gli obiettivi della cellula anarchica arrestata dalla Digos su disposizione della Procura di Roma. Nell'ordinanza vengono citate una serie di intercettazioni.
2: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H. Pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
1: Era l'ultima notizia, più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: pubblicità.
1: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
2: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
1: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
2: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante. Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e semi nuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
3: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù. Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
8: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
9: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.

vero o falso? Beh, questo, cari ragazzoni, sì, vabbè, un attimo, c'è da fare. Stavo dicendo, praticamente Paolo Meneguzzi con la sua vero o falso, che poi è sempre la domanda che ormai attanaglia tutti. Ma, signore e signori, adesso altra chicca. Vera Nova.

0: pubblicità.
1: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
2: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
4: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore. Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
7: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati e 94 euro al grammo!
6: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, oro, orologi, monete e lingotti.
8: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
9: Amore, oggi pepata.
10: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
9: Ma pronti per cosa?
10: Hai detto oggi papete.
9: Ma io avevo detto pepata.
10: No, amore, hai

0: Tapete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Tapete Salento Beach.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano, Atri Case, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.

Police, signori, con la loro da 17:29 all'interno di questo pomeriggio Tutti Frutti, che non vuole mollare assolutamente, anzi devo dire la verità, ci stiamo divertendo, e anche alla grande arrivano alcuni messaggi dove scrivono: Carlo, ma oggi ragazzi è così, abbiamo detto che dobbiamo rinfrescarci un po', cercare di trovare il modo per far arrivare la freschezza, e allora senti un po'.

ragazzuoli, ragazzuoli, Lies on Finn, questa era la loro bellissima Feeling Now. Ve l'abbiamo detto che oggi avremmo fatto scatenare un pochettino, e lo facciamo alla grande, e continuiamo a farlo perché adesso c'è Sean Paul e David Guetta con Mad Love.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

0: pubblicità.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa tra gli svincoli con la variante di Torre a Mare e con la variante di Mola di Bari in provincia di Bari. Sulla strada statale 272 di San Giovanni Rotondo è attivo un senso unico alternato nella fascia oraria dalle 6 alle 18 tra gli svincoli di San Severo e di Monte Sant'Angelo, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Foggia. Sulla strada statale 7 via Appia è attiva una riduzione di carreggiata in fascia oraria dalle 17.30 alle 2, all'altezza dello svincolo di Taranto in tratti saltuari ed in base alle esigenze di cantiere in entrambe le direzioni. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800841148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
3: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
2: Allora corro subito da d'Alessandris.
3: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
2: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
3: Promo valida fino al 30 giugno.
4: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
7: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo per

0: 88 65.
1: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce. C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: vado.
1: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo.
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.

Gianluca Grignani con la sua Laiola che lascia il posto a un grandissimo Vasco Rossi con la sua Stupendo, e che loro insieme a me lasciano il posto a Francesco Martella, già arrivato pronto a tenervi compagnia con la sua Music Box. Detto ciò ragazzi, io vi rinnovo l'appuntamento con me per il pomeriggio Tutti i Frutti domani, puntuali come sempre alle 16, mi raccomando, segnatelo in agenda. Un bacio dal vostro Calabrile e come dico sempre, fate i bravi.

0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in Svizzera venerdì in un hotel di lusso nel Burgenstock che domina il lago di Lucerna. Ad annunciarlo il Ministero degli Affari Esteri svizzero. Secondo Berna, la località situata nel centro della Svizzera è difficilmente accessibile e quindi più facile da mettere in sicurezza. È stata proposta dai mediatori pakistani e qatarioti, così come da Washington e Teheran. Due anni fa lì si tenne la conferenza sulla pace per l'Ucraina.
2: Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato. Il presidente francese Macron dal G7 conferma il piano per una missione navale europea nello stretto di Hormuz. CIA scettica sulle intenzioni dell'Iran sul nucleare, secondo i media USA.
1: Incontro tra i vertici UE e il primo ministro britannico Keir Starmer a margine del G7 di Evian. Alla riunione è stato confermato che il prossimo vertice tra Unione Europea e Regno Unito si terrà il 22 luglio. Il presidente del Consiglio Europeo Costasu Ex ha scritto che si tratta di una stretta cooperazione tra l'Unione Europea e il Regno Unito ed è fondamentale per la sicurezza, la resilienza e la prosperità comuni in Europa. A sua volta, sempre su Ex, la presidente della Commissione Europea von der Leyen ha sottolineato: è stato un piacere incontrare Starmer a margine del vertice di Evian. Abbiamo discusso degli ultimi sviluppi in Medio Oriente, della necessità di continuare a sostenere l'Ucraina, le sue forze armate e la sua preparazione in vista dell'inverno.
2: La cronaca: i vigili del fuoco hanno recuperato dal fiume Lemene il corpo dell'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne che ha confessato di averla coltellata nella casa di lei nel Veneziano. Il corpo era dentro un sacco e per questo è stato recuperato integro. Il giovane omicida ha portato in carriola il corpo della zia fino al canale Malger e lo ha gettato. Trascorsi giorni, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un rimprovero legato a una questione di soldi che il 17enne pensava gli spettassero.
1: Agguato nella notte a Molfetta, nel Barese, è stato ucciso Antonio La Forgia, 23 anni. Per lui non c'è stato scampo, è stato raggiunto da diversi colpi di pistola, uno dei quali lo avrebbe colpito alla testa. Il 23enne, noto alle forze di polizia, portato all'ospedale Don Tonino Bello, già in condizioni gravissime, è deceduto poco dopo l'arrivo.
2: L'Istat conferma il balzo dell'inflazione. A maggio l'indice nazionale dei prezzi al consumo registra una variazione del più 0,4% su base mensile e del più 3,2% su base annua. L'accelerazione risente prevalentemente della dinamica dei prezzi dei prodotti energetici non regolamentati, di quelli regolamentati, dei servizi per i trasporti e ricreativi, culturali e per la cura della persona.
1: Ed è tutto, a più tardi.
3: Mondo Radio Tutti Frutti.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
4: Music Box, tutti i colori della musica, con Francesco Martella.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Tresicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: No, il muretto! E ora? Tra assicurazione e documenti rimarrò a piedi per giorni.
10: Tranquilla, succede. Ma per risolvere senza stress serve l'esperienza. Da tantissimi anni la Carrozzeria Stendardo è il punto di riferimento a Specchia. Gestisce ogni pratica di sinistro con l'assicurazione e mette a tua disposizione l'auto di cortesia.
9: Oh, meno male! Ma la macchina tornerà come prima?
10: Qualunque sia il danno, la tua carrozzeria tornerà come nuova. E se serve, lava la tappezzeria e monta i sensori di parcheggio.
9: Carrozzeria Stendardo, la nostra esperienza per la tua tranquillità. Ci trovi a Specchia in via Comunale Petri. Da anni la scelta sicura.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
0: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Mondo Radio, tutti frutti. Una radio per tutti.

musica non si ferma mai. Questa è la tua radio. Solo successi, grandi successi. Questa è la tua musica. Questa è la tua musica. È la tua radio. Mondo Radio. No limits. No limits.

0: The Hit Radio Station.
1: Mondo Radio.
2: Pubblicità.
3: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
4: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
7: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
6: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
7: Hanno anche l'antimuffa?
6: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo. Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
9: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle?

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
9: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
8: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
9: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
10: Quando torno al mio paese.
11: Goditi l'estate, vivi momenti indimenticabili al Caloma Beach di Pescolose, in riva al mare, sdraiata su una spiaggia bellissima, bagnata da un mare limpido. Quest'estate, la tua estate. Caloma Beach, Pescolose, Marina di Salve, Litorania Leuca Gallipoli, spiaggia attrezzata, beach bar, Caloma Beach, Salento Experience.
12: Fai crescere la tua azienda. Rivolgiti a noi per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Mondo Radio. Una grande radio in tutto il Salento.
13: Mondo Radio Tutti Frutti. Una radio per te.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
2: Buonasera dalla redazione. La cerimonia di firma del protocollo d'intesa tra Stati Uniti e Iran si terrà in un hotel di lusso situato sul Burgenstock, montagna che domina il lago di Lucerna, difficilmente accessibile e dunque facilmente adattabile ai dovuti protocolli di sicurezza richiesti. Il Ministero degli Esteri svizzero ha precisato all'AFP che il luogo è stato proposto dai mediatori pakistani e qatarioti, nonché dagli Stati Uniti e dall'Iran. Dopo l'annuncio dell'accordo Iran-Stati Uniti, le prime navi passano nello stretto. Il viceministro degli esteri iraniano ha affermato che il blocco navale statunitense è stato revocato.
3: Il processo a Francis Kaufman, accusato del duplice omicidio a Villa Pamphili, può riprendere. Lo fermano i giudici della Corte d'Assise di Roma, che avevano disposto per l'imputato un percorso farmacologico di cure dopo i risultati di una perizia psichiatrica. L'attuale stato fisiopsichico dell'imputato è compatibile con il regime detentivo, salva la necessità di apprestare, come precedentemente avvenuto e come nuovamente sollecitato, un adeguato monitoraggio clinico, scrivono i giudici. La prossima udienza è fissata al 6 luglio.
2: I vigili del fuoco hanno trovato il corpo di Chiara Guerra, 53 anni, uccisa dal nipote reo confesso. Il corpo dell'insegnante è stato rinvenuto ad alcuni chilometri di distanza dal luogo in cui il nipote aveva detto di averlo gettato. Il ritrovamento da parte dei vigili del fuoco è avvenuto nelle acque del fiume Lemene, in località Sette Sorelle, non lontano da un aviosuperficie. Il corpo ripescato della 53enne in condizioni integre. Sono state però notate varie ferite da taglio. Il coltello usato per il delitto non è ancora stato trovato, ma il ragazzo ha confessato di averlo gettato in acqua assieme al cellulare della zia.
3: A Mykonos, una delle più note isole della Grecia, una donna di 37 anni, Sara Ceccantini, residente ad Arezzo, ha perso la vita in seguito a un gravissimo incidente stradale avvenuto ieri. Secondo le prime informazioni raccolte, la donna si trovava sull'isola greca insieme ad altre persone per il suo addio al nubilato. Proprio nelle prossime settimane avrebbe dovuto sposarsi. Le circostanze dell'incidente sono ancora in fase di accertamento e le notizie che arrivano dalla Grecia risultano al momento frammentarie.
2: Sempre più poveri, sempre più a lungo, così Caritas Italiana sintetizza il volto odierno della povertà in Italia, che vede aumentare negli anni la cronicità e intensità dei bisogni, la solitudine tra gli anziani, per i lavoratori e le famiglie la difficoltà di arrivare a fine mese. Secondo il quarto report statistico nazionale 2026 di Caritas Italiana, in 10 anni le persone accompagnate dalla rete Caritas sono aumentate del 48%, mentre gli over 65 assistiti registrano un incremento del 191%. Crescono la solitudine, i bisogni sanitari e le difficoltà abitative, mentre avere un lavoro non basta più a proteggere dall'indigenza.
3: Sfilza di pareggi negli ultimi match della fase a gironi dei mondiali 2026. Iran e Nuova Zelanda hanno pareggiato 2-2 nella loro partita d'esordio davanti a 70.000 tifosi al Sophie Stadium di Los Angeles. L'Uruguay è stato fermato sull'1-1 dall'Arabia Saudita a Miami nel gruppo H, pareggio sull'1-1 anche per Belgio e Egitto all'esordio. Clamoroso 0-0 anche tra Capoverde, alla sua prima partecipazione della storia nella Coppa del Mondo, e la Spagna. Stasera alle 21, ora italiana, Francia-Senegal.
2: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
1: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto. E questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: The Hit Radio Station.
2: Mondo Radio.
3: Pubblicità.
4: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
5: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
6: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
7: Un'altra bolletta alta. Se solo ci fosse il tasso zero sul fotovoltaico.
5: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris. Impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese. A tasso zero per 36 mesi.
7: Allora corro subito da d'Alessandris.
5: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
7: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
5: Promo valida fino al 30 giugno.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Appena uscita da Salentoro, sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo! Una supervalutazione mai vista!
2: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo!
1: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro, 400 euro in più rispetto agli altri, e poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
3: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 41 90 o seguici su Facebook e Instagram.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: Ti è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te, a farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Questa è
1: pubblicità.
2: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
3: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
4: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Perché sei da casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: La tua azienda per crescere ha bisogno di noi. Per la pubblicità rivolgiti a Mondoradio 0833 54 60 72.

0: disco, esco di radio.
1: Ciao, siamo i Malamore
2: e Le vite degli altri è il disco esco di radio della settimana
1: su Mondo Radio Tutti i Frutti.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

0: Autoradio Info Viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Ben trovati. Sul tratto milanese della A4 code per lavori tra Cormano e Pero in direzione Torino. Sempre sulla A4 abbiamo un incidente con code tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Venezia. Lavori sulla A7 di Serravalle con incolonnamenti tra Bolzaneto e Busalla in direzione Milano. In Toscana sulla Firenze Mare code per un incidente tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. Per quanto riguarda il trasporto ferroviario, rimane sospesa dal 13 giugno la linea ferroviaria Napoli-Villa Literno per accertamenti sulla linea tra Napoli Campi Flegrei e Pozzuoli. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
0: Mondoradio Info Viabilità.
3: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
5: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
8: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
9: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
10: Saremo io e te. Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano, corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
11: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori, corsi di ADR, CQC, recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto, Scarner e Morciano, a Tricase, in via Cadorna 119, per info 0833 54 45 82.
10: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.

Buonasera, queste le previsioni meteo per domani. A nord, pressione in aumento con tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Lieve variabilità diurna sulle Alpi orientali, ma con fenomeni isolati. Temperature in rialzo, massime comprese tra 30 e 35 gradi. Al centro, tempo stabile e soleggiato su tutti i settori, con qualche innocua nube ad evoluzione diurna sui rilievi. Temperature in aumento, massime comprese tra 30 e 35 gradi. A sud, ben soleggiato su tutte le regioni, pur con qualche innocuo addensamento diurno su rilievi appenninici. Temperature senza variazioni, massime comprese tra 29

0: Music Box, Music, Music Box, Box, Music Box. Tutti i colori della musica con Francesco Martella. Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio Informazione.
2: Buonasera e bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con la cronaca. Un attentato intimidatorio è avvenuto all'esterno dell'abitazione di Diego Mancarella, consigliere comunale di Monteroni di Lecce, rieletto di recente. L'inquietante episodio è avvenuto giovedì scorso. I danni del contatore dell'acqua che si trova all'esterno della casa del 48enne imprenditore. L'esponente comunale ha allertato le forze dell'ordine constatando una copiosa perdita dell'acqua dal dispositivo danneggiato. Sul luogo sono giunti i carabinieri che hanno verificato la presenza di due fori provocati da altrettanti spari. Immediate le indagini da parte dei militari della compagnia di Lecce, sopraggiunti insieme ai colleghi della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. È stata disposta una mega perizia sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano, trovata senza vita il 6 gennaio del 2024 nella sua abitazione a Casarano. Si tratta di uno step che segue la decisione con cui il giudice aveva accolto l'opposizione all'archiviazione presentata dai familiari di Roberta e disposto nuove indagini a carico dell'ex fidanzato Davide Falcone. Il primo accertamento ha per oggetto i file audio e i video relativi alla notte in cui è morta la giovane donna. Il secondo riguarda la comparazione delle impronte rinvenute sulla porta d'ingresso dell'abitazione con quelle individuate su una pensilina sottostante il balcone. Il terzo accertamento è invece per oggetto la ricerca di eventuali tracce biologiche sui reperti disponibili. I processi ha patteggiato 1 anno e 10 mesi di reclusione un 43enne leccese ritenuto responsabile di una tentata rapina all'interno del supermercato Conad di Piazzale Rudi a Lecce. La sentenza è stata emessa dal giudice che ha riconosciuto all'imputato le attenuanti generiche e quella della lieve entità. L'assalto risale allo scorso 9 gennaio quando l'uomo, una volta all'interno, ha intimato alla cassiera di farsi consegnare il denaro contante presente in cassa. L'azione del bandito in quei frangenti è stata però interrotta dal tempestivo intervento del direttore del supermercato, che riuscì a immobilizzare il rapinatore in attesa dell'arrivo della polizia. Adesso per quella vicenda è arrivata la sentenza di condanna. Svolta nelle indagini sull'aggressione con un coltello di un 17enne e un 18enne, entrambi neretini, avvenuta alcune notti fa a Torre in Serraglio, Marina di Nardò, nel parcheggio di un locale. Nelle scorse ore un 27enne di Copertino è stato denunciato dai carabinieri perché ritenuto il presunto autore del violento episodio. Secondo quanto ricostruito fino ad ora, l'indagato sarebbe stato chiamato sul posto dopo una discussione per futili motivi. L'uomo avrebbe usato un coltello per colpire i due ragazzini che hanno riportato ferite giudicate guaribili in 10 giorni. L'attività investigativa proseguirà per rintracciare i nomi di eventuali altre persone coinvolte. Circa 30 ettari già bruciati nel Salento. Il dato arriva da Legambiente Puglia, che concentra l'attenzione sui roghi delle ultime settimane tra Tricase e Andrano, nell'area del Bosco d'Arneo e nei pressi della riserva Palude del Conte e Duna Costiera di Porto Cesareo. Per l'associazione ambientalista questo conferma una tendenza ormai evidente. La stagione degli incendi si anticipa, gli eventi diventano più rapidi e complessi e il rischio si allarga. Territori dove si sommano vegetazioni secca, abbandono dei terreni, vento, siccità e carenza di manutenzione. L'obiettivo, concludono da Legambiente, è evitare che la Puglia si limiti ancora una volta a contare gli ettari bruciati alla fine dell'estate. Veniamo infine alle novità che arrivano dallo stadio Via del Mare. Da oggi è partito ufficialmente il countdown per il montaggio dei macro conci, ovvero i 16 moduli che andranno a completare la struttura portante della copertura dello stadio. Già adesso è possibile vederli all'altezza dell'ingresso 8. Il piano prevede di montare un concio al giorno, il che significa che entro la fine di giugno il telaio esterno sarà interamente completato. Un altro intervento estremamente rilevante all'interno dell'impianto riguarda invece lo spostamento del terreno di gioco, che una volta riposizionato si troverà 4 metri più vicino alla tribuna centrale.
3: L'almanacco di domani.
2: Domani è mercoledì 17 giugno e la chiesa ricorda San Ranieri di Pisa. I fatti di domani: nel 1885 la Statua della Libertà arriva a New York a bordo di una nave francese. 1905 si alza in volo l'aeronave Italia, il primo dirigibile italiano. Nel 1940 la Francia si arrende all'esercito tedesco. 50 per la prima volta viene eseguito il trapianto del rene. Nel 70 l'Italia batte la Germania 4-3 e va in finale ai mondiali di calcio. 72 negli Stati Uniti prende vita lo scandalo Watergate. 83 all'Hotel Plaza di Roma viene arrestato il giornalista Enzo Tortora. 92 Russia e Stati Uniti firmano l'intesa per la riduzione delle testate nucleari. Nel 2001 3 italiani vanno sul podio al GP di Catalogna classe 500, Rossi, Biaggi e Capirossi. E tra i nati il 17 giugno nel 1882 Igor Stravinsky, compositore. 1915 l'attrice Lella Fabrizi. Nel 42 lo stilista Nicola Trussardi. 43 il cantante Barry Manilow. 45 l'ex ciclista Eddie Merckx. 62 la cantante Lio. 71 un'altra cantante, Paulina Rubio. 80 la tennista Venus Williams. 83 il cantante dei Blue Lee Ryan. Previsioni meteo: domani ancora un po' di nuvole nella prima parte di giornata, a seguire sereno, vento in rotazione e rinforzo da nord, mari un po' mossi, temperature in leggero calo. Il proverbio dice: Roma non fu fatta in un giorno. E chiudiamo così, a tutti l'augurio di una buona serata.
0: Ci sono novità che cambiano il modo di vivere la tua auto, e questa è una di quelle. È ufficiale. Nel Sud Salento nasce il nuovo BMW Service e Mini Service targato Mastroleo. A Locugnano, qualità certificata, competenza e professionalità incontrano la tua BMW e la tua Mini. Un polo premium finalmente vicino a te. Tecnici qualificati, attenzione al dettaglio, un'assistenza che parla la tua stessa lingua, quella dell'eccellenza. BMW Service Mini Service, ora anche a Locugnano. Scopri di più su mastroleo.com e vivi un nuovo standard di qualità.
1: Mondo Radio, tutti frutti.
4: Pubblicità.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva. Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per

0: 888 65.
1: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
2: home. Sono tornata. Mi aiuti con le buste della spesa?
3: Ma quanti detersivi hai preso? Avrai svuotato il portafoglio.
2: Tranquillo, li ho presi da Chemical Industry a Gagliano del Capo. Ho risparmiato tantissimo perché sono alla spina e prodotti direttamente da loro. Porto il flacone, lo riempio, spendo meno e rispetto l'ambiente.
3: Hanno anche l'antimuffa?
2: Certo, ed è super conveniente. E se hai un negozio, puoi integrare la vendita con i loro prodotti o avviare una nuova attività. Chemical Industry, detersivi direttamente dal produttore a Gagliano del Capo.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite. Ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
6: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
7: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
8: Sono appena uscita da Salentoro. Sai quanto hanno valutato il mio oro? 134 euro al grammo. Una supervalutazione mai vista.
9: Ma certo che lo so, a me hanno valutato l'argento 2650 euro al chilo e l'oro 750, 18 carati, 94 euro al grammo.
8: Nessuno valuta l'oro come da Salentoro. 400 euro in più rispetto agli altri. E poi acquistano e vendono anche diamanti, smeraldi, rubini, orologi, monete e lingotti.
10: Salento Oro, ad Alessano in via Scipione San Giovanni 9 e a Tricase in via Cadorna 54. Chiamaci al numero 328 570 4190 o seguici su Facebook e Instagram.
11: Per la tua pubblicità su Mondo Radio, Tutti Frutti Pubblicità, 0833 54 60 72.

0: pubblicità. Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura, c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare. Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo. C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: feste. Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach.
1: Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Pubblicità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, si viaggia regolarmente sui tratti pugliesi della A14 Adriatica e della A16 Napoli-Canosa. Si viaggia su carreggiata ridotta per lavori sulla statale 16 Adriatica tra Lecce e Maglie fino al prossimo 30 giugno in direzione Maglie. Lavori in corso anche sulla Brindisi-Lecce tra Trepuzzi e il bivio per la tangenziale di Lecce in quest'ultima direzione. In città Lecce è chiuso per lavori via Giovanni Presta e via Salerni tra via Massaia e via Marcianò dalle ore 7 alle 17 fino al prossimo 24 giugno. Sempre a Lecce, mercoledì 17 e giovedì 18 giugno, chiusa per lavori via Nazario Sauro dalle ore 7 alle ore 15. Prestare attenzione alla segnaletica. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: C'è un momento in cui senti il profumo della buona cucina, della pizza appena sfornata con la mozzarella che fila e il bordo leggermente croccante. E poi c'è il profumo del Salento. Alla Casina dei Cari, una dimora storica del 1600 immersa nel verde, natura, tradizione e cucina si intrecciano alla perfezione. Ristorante e pizzeria sono aperti tutti i giorni. La Casina dei Cari è sulla strada provinciale Presicce Lido Marini. Un luogo da respirare e assaporare.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: sul fotovoltaico.
1: Infatti c'è, con il fotovoltaico d'Alessandris, impianto da 6 kW con accumulo a soli 199 euro al mese, a tasso zero per 36 mesi.
0: Allora corro subito da d'Alessandris.
1: Siamo ad Acquarica, Morciano, Andrano e Corsano. Scopri di più su www.dalessandris.it.
0: Con d'Alessandris il fotovoltaico è per tutti.
1: Promo valida fino al 30 giugno.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Facciamo un esperimento. Quanti di voi in questo momento mi stanno davvero ascoltando? Sì, mi sentite, ma mi state realmente ascoltando? La mente corre, i pensieri si affollano e il presente sfugge. È il momento di fermarsi. Memento Restaurant vi invita a riscoprire il piacere del presente in un affascinante palazzo storico del Settecento, dove la storia incontra l'essenza della contemporaneità e ogni piatto è un viaggio tra memoria e creatività. Perfetto anche per celebrare i vostri momenti più importanti. Memento Restaurant, a Presicce Acquarica, in Piazza Pertini.
4: Oggi i tuoi clienti vogliono pagare in modo semplice, veloce, ovunque. Con le soluzioni POS di MediaPrint Solution accetti carte di credito e debito anche da smartphone e con pagamenti contactless. In negozio, in mobilità o dove lavori ogni giorno. Soluzioni su misura per ogni attività, anche a canone zero, con le commissioni più basse sul mercato, a partire dallo 0,45%. Attivazione rapida, gestione facile, incassi sempre sotto controllo. Più libertà per te, più comodità per i tuoi clienti. Chiamaci subito al 380 45 80 810 e inizia a risparmiare. MediaPrint Solution, il POS giusto per il tuo business.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Giovedì 18 giugno a Morciano, Palazzo Strafella, proiezione film a cura di Arci Cassandra. Venerdì 19 giugno, Torre Vado, sala polivalente, inaugurazione di Cieli geometrici, mari di carta, collage di Gianni Valbonesi.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: con un pugno di sabbia per riempire il tempo.
1: Pubblicità.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Mondo Radio tutti frutti, musica senza frontiere.

Questa è Mondo Radio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondo Radio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.

domenica pomeriggio tutto il calcio salentino ti aspetta su Mondo Radio Tutti Frutti. Tutti in campo, 20ª edizione. Risultati, interviste e collegamenti dai campi più importanti del calcio dilettantistico salentino, con un focus sulla Serie A e su Lecce. Tutti in campo con Davide Ruberto. Un modo diverso di raccontare il mondo del calcio. Solo su Mondo Radio Tutti Frutti, naturalmente.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Mondo Radio Tutti Frutti, Mondo Radio Tutti Frutti, musica senza frontiere.

0: pubblicità.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

Radio Tutti Frutti. Blue Note dal 1994, solo su Mondo Radio.

m'ero un po' emozionatino, sì, ma fiducioso di guarir. Guganga, guganga, guganga, ginga, ginga, guganga, ginga, ginga, guganga. Ecco qui il nostro malato, che bella cera, la trovo bene. Come sta la sua grillite? Ora le tolgo il nostro

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Not.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Guarda che non sono io quello che stai cercando, quello che conosce il tempo e che ti spiega il mondo, quello che ti perdona e ti capisce, che non ti lascia sola e che non ti tradisce. Guarda che non sono io quello seduto accanto,

tutti i giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

giorni dalle 22 alle 24. Blue Note su Mondo Radio. Blue Note, grande musica, grandi emozioni.

0: Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.
1: Lo schiavventura sentimentale, nati in un angolo della città.

Vintage. Vintage, i grandi classici su Mondo Radio. Dance, easy listening, rock, italiana, grandi emozioni, grande musica. Solo su Mondo Radio tutti i frutti, naturalmente.

0: 60-70 Classics.
1: 60-70 Classics. Classics.
0: I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Mondo Radio è sul web www.mondoradio.net. Su Facebook e Instagram. Seguici e scarica la nostra app.

Radio, due stili diversi, Mondo Radio e Radio Aurora. Mondo Radio, una radio per tutti, tanta informazione locale, musica di ieri e di oggi. Radio Aurora, solo musica anni 60, 70, 80 e primi anni 90.

60-70 Classics. I brani che ricordano un momento particolare della nostra vita. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

0: Flashback to the music of yesterday.
1: Mondo Radio Tutti Frutti. Mondo Radio Tutti Frutti. Musica senza frontiere.

0: Musica senza frontiere.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: sei come anche con l'alta marea.
1: 60-70 Classics. 60-70 Classics. Solo su Mondo Radio.

Questa è Mondoradio, la tua radio, la tua musica. Vuoi far conoscere a tutti la tua attività e nel modo migliore? Telefona allo 08 33 54 60 72 per la tua attività, la pubblicità su Mondoradio. Presentati bene al mondo dei tuoi affari.